0: L'11 luglio 1995 le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e Fatti approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
1: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
0: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
1: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia Erzegovina, la più multietnica delle 6 repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
0: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
1: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
0: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
1: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
0: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
1: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il Tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
0: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
1: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
2: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen."
1: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
0: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio Giornata Internazionale di Commemorazione del Genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
1: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
0: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
3: Kai kalbame apie Europos Sąjungos teisėkūrą, dažnai girdime tokius terminus kaip bendra žemės ūkio politika, Europos Sąjungos biudžetas ar Europos žaliasis kursas. Iš tiesų, ne tik šie,

0: plaatsvindt en 4 dagen duurt. Daarbij komen politici, deskundigen, bedrijven, financiële instellingen en lokale en Europese verenigingen samen. Tijdens het evenement buigen meer dan 1000 sprekers zich over lokaal en regionaal beleid in de EU. Het comité reikt ook de prijs voor de meest ondernemende regio's van Europa uit. Deze prijs staat open voor alle regio's met politieke bevoegdheden en beloont regio's en steden in de EU voor hun beleidsstrategie op het vlak van ondernemerschap. Winnaars krijgen voor een bepaald jaar het label Europese Ondernemende Regio. In 2025 werd het label toegekend aan Galicië in Spanje, Krapina-Zagorje in Kroatië en Mazovië in Polen. Het Europees Comité van de Regio's ondersteunt ook jonge politici en biedt hun opleidingen op maat aan. Het comité nodigt jonge leiders uit om plenaire vergaderingen en evenementen bij te wonen. Op de Europese top van regio's en steden bijvoorbeeld kunnen zij burgemeesters, regionale leiders en leden van het Europees Parlement ontmoeten. Het Europees Comité van de Regio's vormt een brug tussen de Europese instellingen en de burgers. Het versterkt de stem van lokale en regionale overheden die in nauw contact staan met hun lokale gemeenschappen. Brussel en Straatsburg lijken voor velen van ons ver van ons bed, maar het Comité van de Regio's brengt de EU veel dichter bij huis. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
1: Il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea, noto anche come ETS, è il primo e più grande mercato del carbonio al mondo. Nel pacchetto Pronti per il 55%, la Commissione Europea ha presentato una proposta di legge per riformare il sistema attualmente in vigore in Europa. Per ridurre le emissioni del 55% entro il 2030, ambizioso obiettivo fissato dalla normativa europea sul clima, serve infatti rafforzare l'intero meccanismo.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione Europea e della recente riforma proposta nel pacchetto Pronti per il 55%. Prima di parlare della riforma, esaminiamo però più nel dettaglio come funziona questo sistema. Anzitutto, è uno strumento chiave per combattere i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori dell'energia e dell'industria in modo economicamente vantaggioso. Il sistema ETS nasce nel 2005 con una prima fase sperimentale di 3 anni. La seconda fase coincide poi con il primo periodo di impegno alla riduzione delle emissioni del protocollo di Kyoto. Il sistema ETS fissa un prezzo per i cambiamenti climatici, o meglio, per le emissioni di CO2. Si tratta quindi del primo e più grande mercato del carbonio al mondo.
1: Ma come funziona? Le imprese devono acquistare o ricevere quote in base alla quantità delle emissioni di CO2. Questo approccio è noto come sistema di limitazione e scambio. Ogni anno l'Unione Europea fissa un limite alla quantità di CO2 che può essere emessa, e questo limite diminuisce di anno in anno. A ogni tonnellata di CO2 prodotta corrisponde una quota europea di emissione. Le imprese possono anche decidere di vendere le loro quote ad altre aziende. Se però le loro emissioni superano il limite consentito, devono pagare una multa per ogni tonnellata in eccesso. Questo meccanismo incentiva a ridurre le emissioni e a investire nell'efficienza energetica, dato che le quote non utilizzate possono essere vendute. Il prezzo del carbonio dipende da vari fattori. Oltre a quello di mercato, infatti, il carbonio ha anche un prezzo implicito, che spesso è persino superiore. Questo prezzo implicito deriva dalla normativa che regola la riduzione delle emissioni e corrisponde grosso modo ai costi che un'impresa deve sostenere per rispettarla.
2: Le riforme degli ultimi anni hanno fatto aumentare il prezzo delle quote di CO2, il che ha incentivato le imprese a ridurre ulteriormente il consumo di combustibili fossili. Tra il 2005 e il 2021, questo sistema ha contribuito a una riduzione del 35% circa delle emissioni delle industrie più energivore e di quelle legate alla produzione di energia. Per garantire una certa equità, all'industria pesante vengono assegnate alcune quote gratuite. L'obiettivo è far sì che questa industria possa continuare a competere con le imprese situate al di fuori dell'Unione, in quei paesi in cui le leggi sul clima sono meno restrittive. Alla fine del 2021 esistevano in tutto il mondo 24 sistemi di scambio di quote di emissione, che coprivano il 16% delle emissioni globali. Attualmente i paesi impegnati nella valutazione o nella realizzazione di un sistema di questo tipo sono 22. Nel 2021 è entrata in vigore la normativa europea sul clima. L'obiettivo è ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990. Per farlo, la Commissione ha messo a punto il pacchetto Pronti per il 55%, che contiene nuove norme e proposte di legge, tra cui una modifica del sistema ETS. Dopo che Parlamento, Commissione e governi degli Stati membri hanno raggiunto un accordo per modificare il sistema esistente, la normativa è entrata in vigore il 5 giugno 2023.
1: Cosa cambia con questa nuova legge? Anzitutto il fattore lineare di produzione, ossia la percentuale dei titoli di emissione che deve essere eliminata ogni anno, passa dal 2,2 al 4,2%. Con le nuove regole diminuiscono non solo l'importo totale delle quote di emissione, ma anche il numero delle quote gratuite. Inoltre, il trasporto marittimo viene incluso nell'attuale sistema, mentre per l'edilizia e il trasporto stradale sarà creato un sistema a parte. Infine, la legge introduce nuove regole sull'utilizzo dei ricavi del sistema ETS e prevede un aumento dei fondi per l'innovazione e la modernizzazione. In questo modo, entro il 2030 l'Unione Europea sarà in grado di ridurre le emissioni di almeno il 61% rispetto ai livelli del 2005. Alla fine del 2022, il Parlamento ha approvato gli accordi raggiunti con gli Stati membri su alcune leggi contenute nel pacchetto Pronti per il 55% nel 2030. Dopo questo via libera ufficiale, la Presidente Roberta Metsola ha dichiarato:
3: "We can say Europe leads the green revolution."
2: L'Europa è in prima linea nella rivoluzione verde e il nostro sarà il primo continente al mondo in patto climatico zero. Oggi possiamo dire di aver mantenuto la parola data. Le forti ambizioni del Parlamento durante i negoziati hanno portato a un risultato positivo per l'Europa, i suoi cittadini, il pianeta e le prossime generazioni.
1: In conclusione, il sistema ETS dell'Unione Europea è uno strumento fondamentale per ridurre i gas a effetto serra e combattere i cambiamenti climatici. Non tutti però hanno accolto con favore la revisione di questo meccanismo. Nonostante la maggiore ambizione sia vista di buon occhio, la decisione di continuare ad assegnare quote gratuite desta qualche preoccupazione. A sollevare dubbi sono anche i possibili effetti della distribuzione di quote nel sistema pensato per il settore dei trasporti e dell'edilizia, che potrebbe creare una disparità di trattamento tra imprese e famiglie. Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
4: Il premio Carlo Magno Azaza Europei jenata lel proġett immexxi a miż-żgħażagħ li jappoġġjaw id-demokrazija fl-Ewropa u jippromuvu l-kooperazzjoni u l-fejn fl-Ewropa u fid-dinja. U jenfatizza x-xogħol ta' kuljum li jagħmlu ż-żgħażagħ biex isaħħu s-sens komuni tal-identità Ewropea. Maħluq fl-2008, dan huwa premju organizzat mill-Parlament Ewropew flimkien mal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Carlo Magno ta' Aachen. Kull sena l-ġuriji Nazzjonali u Ewropej jażlu proġett minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Ir-rebbieħa nazzjonali jiġu mistiedna ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Aachen, il-Ġermanja, u matula jitħabru l-ewwel 3 proġetti rebbieħa. Fit-12 ta' Mejju 2023, l-ewwel post intrebaħ minn Ajlem, mill-Belġju, li hija l-ewwel applikazzjoni tal-lingwa mfassla apposta għar-refuġjati u l-persuni li qed ifittxu ażil. L-applikazzjoni tuża l-lingwa biex tellimina n-nuqqas fil-ftehim u d-distakk interkulturali bejn ir-refuġjati u l-pajjiżi ospitanti tagħhom. U tinkludi frażijiet utli stejjer u lob li jalmuk il-lingwa, kif ukoll modi biex ikollok kuntatt ma' utenti oħra. Il-proġett għandu l-għan li għaqat l-nis li għandhom sfond esperjenzi u status soċjali differenti. L-ideja nibdet fl-2021 u l-prinċipju ewlieni tagħha huwa maħluqa mir-refuġjati għar-refuġjati. Iż-żewġ proġetti li ġew fit in-post flimkien huma il-Mużew Mobli għall-Klima mill-Litwanja u l-Korrispondent Ewropew mill-Olanda. F'Mejju 2022, Active Youth li hija organizzazzjoni bbażata fil-Litwanja stabbiliet il-Mużew Mobli għall-Klima. Dan il-proġett kellu l-għan li jħeġġeġ lin-nies jadottaw stil ta' ħajja li jkun favur il-klima. Il-mużew jikkonsisti f'erba' containers marittimi mobli li jirrappreżentaw erba' temi: it-tibdil fil-klima, il-patt ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea, il-bidja sostenibbli u wikel tajjeb għas-saħħa, u suġġerimenti prattiċi biex jitnaqqas il-konsum. Din il-wirja tista' wkoll issir f'pajjiżi oħra. Ir-rebbieħ ieħor li ġie fit-tieni post kien il-Korrispondent Ewropew li ġie stabbiliet fl-2022 fl-Olanda. Dan il-proġett jaqgħod aktar minn 140 ġurnalista żgħuħ mill-Ewropa kollha u għandu l-għan li joħloq ġurnaliżmu fukat fuq l-Ewropa. Permezz ta' tim ta' korrispondenti, is-sit web u l-bulettin tiegħu jkopru l-Ewropa kollha. Dawn jikdbu l-komunità ta' ċittadini li jixtiequ jiskopru x'qed jiġri lil hinn mill-frontiera nazzjonali tagħhom. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
5: Slušajte Istorija i fakti, podcast za ključovi isturičeski sabitija i dълготрайното въздействие от тях. В този епизод разглеждаме един от краъгълните камъни на европейската интеграция – договора от Маастрихт, и обръщаме внимание на актуализирането му чрез договорите от Амстердам и Ница. Ще представим историческия контекст, моментите, в които тези договори влизат в сила, и основното, постигнато благодарение на тях.

0: se hai microfoni di Radio 6023 ci siamo molto spesso. Buongiorno comunque a tutti.
1: Esatto, adesso tu sarai dall'altra parte e quindi parleremo un po' della vostra musica, di chi siete, quando siete nati come band e che tipo di musica suonate. Partiamo proprio dall'inizio. Siete nati a fine 2016, giusto?
0: Esatto, sì, intorno più o meno a quel periodo ci eravamo messi d'accordo per vecchie conoscenze, diciamo, gli altri tre ragazzi, ovvero il cantante e i due chitarristi, che sono rispettivamente Marco, Andrea e Lorenzo, avevano incontrato Fabio, che era il nostro primo bassista, e cercavano un batterista, che all'inizio avevano scelto me. E allora ci siamo messi d'accordo per creare questa band all'inizio subito di inediti, quindi un progetto già a partire di inediti, e avevamo già delle buone idee in testa. Siamo partiti così, poi piano piano ci siamo dovuti un po' scostare perché il bassista ha lasciato comunque la band, ci siamo dovuti riadattare con me al basso, è passato anche seconda voce, e abbiamo trovato poi un altro batterista e adesso ci stiamo stabilizzando bene con nuovi pezzi e eravamo poi usciti con queste EP, abbiamo già un altro pronto in carico.
1: Ok, ma solo una curiosità, quindi tu sei nato come batterista, cioè o meglio, all'interno di questa band tu suonavi la batteria all'inizio?
0: All'interno della band sì, sono nato come batterista, più che altro ero parte della composizione ritmica di base, insomma, sì. Quindi chitarra, batteria, eravamo uno nello scrivere, non due.
1: Ok.
0: E poi sono passato al basso per necessità della band, che in realtà il basso è il mio strumento madre, diciamo.
1: Ah, ok. Beh, comunque si può dire che tu sia polistrumentista, perché passando dal basso comunque alla batteria, poi sei anche seconda voce, quindi fai un po' di tutto, insomma.
0: Esatto.
1: E tu comunque quando è che hai iniziato a suonare?
0: Avevo 12 anni, quindi circa 14 anni fa ho iniziato a suonare. Ok. Ho iniziato a suonare il pianoforte e la chitarra, però ho capito che non erano strumenti fatti per me.
1: Sì, e poi è arrivato il basso.
0: E poi è arrivato il basso, che mi ha fatto capire che effettivamente potevo essere buona a qualcosa, visto che con la chitarra non ero buono, almeno col basso posso saper fare qualcosa. Poi la voce è arrivata molto più tardi, giusto negli ultimi 2 anni.
1: Ok, chiaro, chiarissimo. Come funziona il processo di scrittura all'interno di una band? Perché comunque non deve essere facile cercare di riordinare le idee di ognuno e quindi ci vuole molta sinergia e anche comunque il gruppo deve essere abbastanza affiatato.
0: Esatto, come hai detto tu, il gruppo deve essere affiatato e ci deve essere comunque una buona presa di gruppo per fare una canzone ben fatta. Noi, il nostro processo più che altro verte sulla democrazia, cioè a uno viene un'idea, la mostra agli altri, dice ragazzi secondo me questa è una buona idea per partire a fare un pezzo, la ascoltiamo, diciamo bene, è bella, no non mi piace, anche se solo uno dice non mi piace, proviamo a modificarla in modo che piaccia comunque a tutti e si trova un compromesso nel farla. Poi ovviamente partiamo da quella base lì, noi facendo pop punk comunque come genere cerchiamo sempre di essere abbastanza grintosi, di avere un bel tono melodico, ma di avere anche tanta grinta e tanta velocità comunque nella musica, e prendiamo da quel piccolo pezzettino, ci strutturiamo sopra l'intera canzone partendo come al solito dall'intro, poi andiamo sempre strofa, ritornello e facciamo tutto il resto della canzone poi come ci gira.
1: Ok, chiaro, quindi di solito comunque nasce prima la linea melodica e poi il testo, le liriche.
0: Esattamente.
1: Ok. Allora, qualche mese fa invece hai avuto l'opportunità di vedere il dietro le quinte di Sanremo, comunque respirare un po' di aria sanremese. Volevo chiederti che tipo di esperienza è stata e se vi piacerebbe come band partecipare in futuro a una tipo di kermessa canora come Sanremo.
0: È stata un'esperienza particolare, anche perché non sono mai stato un grande amante di Sanremo, oltre al fatto che a Sanremo c'è quasi solo musica italiana, noi ovviamente scriviamo in inglese quindi non siamo dell'ambiente, però è stata una bella esperienza anche perché ho visto comunque come si approcciano gli artisti ai vari fan, al fatto che devono fare 300 miliardi di cose sì. in poche giornate, sì. Ed è veramente frenetica come cosa, 2 miliardi di interviste, io la troverei un'esperienza veramente fantastica da fare. Purtroppo, essendo che noi scriviamo in inglese, un'esperienza come Sanremo non ci sarebbe possibile, a meno che non scrivessimo un pezzo in italiano, quella è un'altra storia,
1: okay.
0: Però sarebbe qualcosa di simile anche solo con tipo X Factor o cose del genere.
1: Sì, sì, sì, esatto.
0: Anche pensarci.
1: Ok, comunque in generale i talent, ne parlavo con diversi ragazzi emergenti che si stanno approcciando adesso al mondo della musica, E comunque l'idea del talent è che è vero sia una vetrina, comunque ti lanci in qualche modo nel mondo della musica, però devi anche saper mantenere un certo hype. E quindi voi comunque sareste aperti all'idea di in futuro partecipare a un tipo di talent, ad esempio?
0: Saremmo

0: impiegato come una vetrina per farci conoscere, più certo, che come l'effettivo talent per dire andiamo lì, sì, vinciamo, spacchiamo tutto. A noi basta far conoscere la nostra musica, perché più che altro a noi piace suonare.
1: Chiaro, hai parlato di suonare, hai parlato di live. Come state vivendo la situazione attuale della musica? La musica è in ginocchio, un po' come tutti i settori, però forse la musica è stata colpita maggiormente perché vive di live. E quindi come state vivendo questo momento e soprattutto, secondo voi, come sarà la ripartenza nel 2021?
0: Allora, gli artisti sono stati colpiti tutti in modo profondo, è stata proprio una coltellata nel cuore, compresi i teatri, eccetera, quindi è stato un po' tutto abbastanza pesante per noi. Sì, stava dando un accenno di ripresa, comunque c'era una possibilità di qualche live, di qualche scorciatoia durante il periodo estivo, ma ovviamente pochi erano i locali che si prendevano la briga comunque di organizzare un evento anche piccolino. So che quando si ripartirà a 300 all'ora, perché tutti gli artisti, tutti i locali hanno una grande voglia di ripartire al 100%, e secondo me si ripartirà al 200% anche con serate, probabilmente una volta, non una volta a settimana o due, ma magari una anche a sera.
1: Ok, sì, probabilmente sì, sicuramente per fare una cosa del genere bisogna avere del materiale, quindi volevo chiedervi che materiale avete adesso a disposizione, quindi siete al lavoro su nuova musica?
0: Allora, sì, esatto, noi abbiamo già un EP di 3 pezzi su Spotify, comunque, su cui abbiamo lavorato abbastanza, e abbiamo anche in cantiere altri 5 o 6 pezzi da finire proprio. Dobbiamo solo finire di chiudere il 6° e nel 2021 avevamo intenzione comunque di registrare questo piccolo EP di 6 pezzi e buttarci da qualche parte, sai,
1: certo,
0: per farla.
1: Certo, certo. Ma allora, io adesso non voglio avere troppi spoiler, però comunque come sonorità rimarrete sempre nel vostro genere, quindi alternative rock, oppure vi aprite verso altri tipi di suoni?
0: Abbiamo delle influenze un po' particolari su questo, perché dal primo EP non ci siamo scostati tantissimo, ma siamo comunque andati a modificare molte cose, per cui adesso che ci siamo comunque conosciuti meglio anche come musicisti dopo vari anni, siamo riusciti a trovare anche delle sonorità diverse, dei modi di fare diversi, e abbiamo anche capito di fare le cose tra virgolette un po' meglio, nel senso un po' più elaborate, ma non per questo sono più complicate o cose, cioè sono semplicemente più elaborate, fatte leggermente con più attenzione, ma hanno sempre la solita grinta degli inizi.
1: Ok, chiaro. E come ultima domanda, secondo te perché il genere, comunque l'alternative rock, è più famoso fuori dall'Italia? Perché in Italia c'è questo stallo, c'è questa forma di chiusura, e dunque va molto di più il pop, adesso va la trap, e questo tipo di genere è un pochino meno mainstream?
0: Questa è una bella domanda, che dovrei rispondere, sicuramente.
1: Una tua impressione.
0: Pensandoci però, più che altro sarà il fatto forse dell'apertura mentale ai generi di musica, perché se continuano a farti sentire in giro sempre e solo esclusivamente le stesse cose, se tu continui a sentire alla radio, in TV, sempre solo trap, rap, musica pop commerciale, è ovvio che tu ti stilizzi solo, allora quella musica è tanto ascoltata, ascolto quella perché è più comodo ascoltarla, mentre magari in altri paesi fanno ascoltare un po' di tutto e allora c'è una cultura un po' più varia anche, ma c'è anche chi si vuole informare nell'andare a trovare roba un po' più varia, mentre magari penso che gli italiani da questo lato siano un po' più pigri e vogliono stilizzarsi solo su quello che mi danno, io ascolto.
1: Sì,
0: almeno
1: sì,
0: questa è la mia visione.
1: La tua interpretazione, sì, sono d'accordo, sarebbe interessante chiedere anche a chi è nell'ambiente comunque cosa ne pensi, no, di questo tipo di domanda. Comunque per adesso, guarda, io ti ringrazio molto, ti chiedo semplicemente se siete sui social, come vi chiamate e dove possiamo ascoltare la vostra musica.
0: Bene, allora ci potete trovare ovviamente su Spotify a nome Miles Below, chiaramente, e sui social Miles Below Music su Instagram e Miles Below chiaramente anche su Facebook. Ci potete trovare in entrambe le parti.
1: Ok, quindi è impossibile anche per voi non essere trovati, ragazzi, andate a cercare questa band. Adesso però invertiamo i ruoli, quindi ti faccio passare di nuovo dall'altra parte e vorrei che lanciassi il vostro brano.
0: Ringrazio anch'io te, ringrazio la radio e tutti quanti voi ascoltatori, chiaramente, e ragazzi vi voglio dire solo una cosa: il pop punk tornerà prima o poi in voga, e con questa potrebbe anche essere una grande ripartenza. Questa è The Place I Am, di noi, My

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

0: BCE è mantenere i prezzi stabili, definire la politica monetaria dell'Eurozona e assicurare il buon funzionamento del sistema finanziario. L'indipendenza politica della banca è una garanzia di credibilità e questo è uno dei motivi principali per cui l'euro continua a godere di fiducia a livello nazionale e internazionale.
1: Anche il Parlamento europeo ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale per l'euro. Contribuisce a scrivere le leggi sulla moneta unica, supervisiona la governance economica e controlla l'operato della BCE e di altre istituzioni dell'Unione. Il Parlamento assicura poi che le discussioni sulla stabilità finanziaria, la protezione dei consumatori e le riforme economiche tengano conto degli interessi dei cittadini.
0: Molte persone sono convinte che l'euro abbia reso tutto più costoso. È vero che il prezzo di alcuni beni di uso quotidiano è aumentato molto dopo il cambio, però se guardiamo ai dati ufficiali sull'inflazione per l'intera economia, il quadro è ben diverso. Alcuni studi indipendenti mostrano che l'introduzione di banconote e monete in euro ha causato solo un piccolo aumento dell'inflazione, stimato ad appena pochi decimi di punto percentuale. Insomma, per alcuni beni d'uso frequente i prezzi sono saliti e la gente se n'è accorta, ma il costo della vita non è esploso solo a causa dell'euro. Altri fattori come i salari, i prezzi dell'energia e le condizioni economiche in generale hanno influito molto di più sulla variazione dei prezzi nel tempo.
1: Proprio come l'Europa, anche l'euro si rafforza attraverso le difficoltà. Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano, sono stati ideati nuovi strumenti per proteggere la zona euro e rafforzarne la governance finanziaria. Un esempio è il meccanismo europeo di stabilità. Le lezioni del passato hanno contribuito a rendere la moneta unica più resiliente e più stabile.
0: Abbiamo detto che l'euro è la valuta ufficiale di 21 Stati membri, ma lo è anche in alcuni paesi che non fanno parte dell'Unione. Si tratta di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano e Kosovo. Ciò dimostra quanto l'euro sia vantaggioso e importante anche al di fuori dell'Unione Europea.
1: In futuro l'euro continuerà a evolversi. Ad esempio, la BCE vuole introdurre l'euro digitale nel 2029. Questo nuovo formato si affiancherà al denaro contante, senza sostituirlo, ma rendendo la moneta unica più adatta all'era digitale. Qualsiasi novità sarà discussa con tutte le istituzioni europee, incluso il Parlamento, per garantire trasparenza, sicurezza e affidabilità.
0: Una moneta comune che è anche una responsabilità comune. L'euro rimane un pilastro del progetto europeo, costruito sulla fiducia, la cooperazione e un desiderio costante di adattarsi a un mondo che cambia.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.

parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne vai.

0: Déjà vu.
1: Le cose che non dico. Amarti mi consuma. Leggerti le labbra.

0: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
1: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Yet I know there are some voices calling for a punitive deal that punishes Britain and discourages other countries from taking the same path. That would be an act of calamitous self-harm for the countries of Europe. And it would not be the act of a friend. Britain would not, indeed we could not, accept such an approach.
3: Eurofonica. Ma torniamo a parlare di Europa e di problematiche che sta affrontando proprio in questi giorni, in questi mesi. L'Europa rischia di disintegrarsi e questo l'allarme lanciato durante l'incontro The Future of Europe After Brexit and Trump, che si è tenuto a Londra nei giorni scorsi. A patrocinare l'evento il think tank Macrogeo, che ha illustrato attraverso il lavoro dei suoi analisti, grandi nomi anche italiani, le varie cause che rischiano di far implodere, pensa un po', l'Unione Europea.
4: E proprio di questo tema ce ne parla nel dettaglio nel prossimo servizio che stiamo per lanciare il nostro Lorenzo Pelucca di Radiofonica da Perugia.
5: Il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: L'Europa rischia di disintegrarsi. L'allarme arriva direttamente da Guildhall, sede della City of London, non a caso l'unica area della Gran Bretagna massicciamente anti-Brexit, dove lo scorso giovedì 26 gennaio è andato in scena il primo convegno di Macrogeo, il nuovo think tank indipendente di analisi macroeconomica e geopolitica, fondato fra gli altri dal presidente del gruppo Espresso, Carlo De Benedetti. Durante l'incontro intitolato efficacemente The Future of Europe After Brexit and Trump, i vari interventi hanno evidenziato come l'Europa abbia man mano perso il suo ruolo di potenza egemone e subisca dinamiche geopolitiche globali che non è in grado di controllare. In particolare, quelle provenienti da Chaosland. Così viene definito dal think tank l'area mondiale di massima concentrazione di conflitti, instabilità e terrorismo, i cui confini con il vecchio continente sono rappresentati dal Medio Oriente e dal Nord Africa. L'amministratore delegato di Macrogeo, Brunello Rosa, prevede che dalla disgregazione emergerà un'Europa a centri concentrici. Prima l'Eurozona, poi una UE flessibile, quindi uno spazio economico aperto a Gran Bretagna, Turchia e Ucraina. Insomma, l'Unione Europea, come la conosciamo oggi, pian piano scomparirà e tornerà ad essere essenzialmente ciò che era alle sue origini. Il quadro che è emerso è quello di un'Europa stretta in una morsa. Da un lato le nuove economie emergenti, specialmente quelle asiatiche. Dall'altra la nuova America iperprotezionista di Trump, che strizza l'occhio alla Gran Bretagna del post-Brexit, ridisegnando completamente le politiche atlantiche. Tanto che De Benedetti ha parlato di mondo rovesciato in cui il presidente cinese Xi Jinping difende la globalizzazione, mentre il suo omologo americano Trump si batte per il protezionismo. C'è, insomma, il concreto rischio di perdere l'enorme capitale economico, finanziario e politico speso per integrare l'Europa in oltre mezzo secolo. Tutto questo a poco meno di due mesi da una data particolarmente significativa. Il prossimo 25 marzo, infatti, sarà il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, gli accordi che diedero vita alla Comunità Economica Europea. L'incertezza sul piano economico si ripercuote anche su una politica sempre più in crisi. È su questo aspetto che si è concentrato principalmente l'intervento di Mario Monti. L'ex primo ministro italiano ha sottolineato in particolare la crescente sconnessione fra governi e cittadini e i programmi troppo a breve termine dei leader. In questo scenario, decisamente a tinte fosche, c'è però anche chi alimenta la speranza di un'Europa ancora unita. Ad esempio l'ambasciatore italiano a Londra, Pasquale Terracciano, secondo cui il costo di disgregare la UE sarebbe comunque troppo alto per tutti. A fargli eco il presidente della City of London, Mark Bolliat, che ha ironizzato riguardo il lungo negoziato sulla Brexit, sottolineando come, se ci fosse la volontà politica da entrambe le parti, si potrebbe concludere in un weekend. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
8: Eurofonica!
3: E il nostro Lorenzo ci ha fatto proprio capire quali sono i rischi che potrebbe correre l'Unione Europea se effettivamente non si realizzasse questa grande unione. Ma noi cambiamo decisamente discorso e parliamo di un qualcosa un po' più positivo, non tantissimo. Parliamo del fatto che l'Italia è uscita dalla top 5 delle nazioni che più violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, detta anche CEDU in francese, Convenzione Européenne des Droits de l'Homme. Oggi mi sento proprio internazionale.
4: Che ottima pronuncia, Rossi. Stiamo infatti parlando di un testo fondamentale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, perché pensate un po', è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che riesce così a consentire a ogni individuo di presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di tutelare i propri diritti fondamentali.
3: Esatto, e abbiamo detto l'Italia esce dalla top 5, dicevamo, ma quali sono le più famose e soprattutto come hanno modificato il nostro ordinamento giuridico? Beh, signore e signori, ce lo spiega Caterina Moser di Fuori Aula Network da Torino nel prossimo servizio.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
8: Eurofonica.
10: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: L'inizio dell'anno è sempre tempo di classifiche. Non si tratta dei dischi più venduti o della canzone più ascoltata del 2016. La classifica questa volta è quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sui casi pendenti e l'Italia è sesta. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, è un organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 per assicurare il rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nonostante abbia sede a Strasburgo, la Corte non è un'istituzione dell'Unione Europea e non deve essere confusa con l'istituzione effettiva dell'UE, la Corte di Giustizia Europea, che invece ha il compito di garantire l'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione. Il 26 gennaio, alla conferenza stampa annuale della CEDU, il presidente Guido Raimondi ha fatto il punto della situazione dei diritti nel 2016, riportando la quantità di casi pendenti in tutti gli stati. Cosa ne è uscito? Con più di 18.000 cause sospese, l'Ucraina si mostra lo stato meno virtuoso nel rispettare la Convenzione Europea, seguita da Turchia, Ungheria, Russia e Romania. L'Italia è al sesto posto, con poco più di 6.000 richieste, pari al 7,8% del totale. Se la confrontiamo con gli ultimi anni, un leggero miglioramento. Nel 2015 l'Italia era quarta con circa 1.500 ricorsi in più rispetto al 2016. Concretamente funziona così. Uno Stato o anche singoli cittadini possono rivolgere alla Corte ricorsi su una presunta violazione delle disposizioni della Convenzione. Dopo aver valutato i casi, la Corte di Strasburgo emette una sentenza che gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti a rispettare. Il controllo sull'adempimento di questo obbligo è affidato al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri. Un esempio? Un caso recente riguarda una causa aperta da una coppia contro lo Stato italiano in riferimento ad una maternità surrogata. I due coniugi avevano deciso di ricorrere al metodo del cosiddetto utero in affitto in Russia. Rientrati in Italia, la registrazione all'anagrafe del bambino è stata negata. La sentenza della Corte di Strasburgo è arrivata la settimana scorsa, dando ragione allo Stato italiano, che aveva affidato il minore ai servizi sociali. Nella sentenza si legge che sottrarre a una coppia un bambino nato dalla maternità surrogata, che non ha legami biologici con i due partner, non è contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma non sempre è lo Stato a vincere. Anzi, nel luglio del 2015 la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la violazione dei diritti umani di tre coppie omosessuali. Secondo la CEDU è stato violato l'articolo 8 della Convenzione dei Diritti Umani, il diritto al rispetto della vita familiare privata per tutti gli esseri umani, a prescindere dalle loro preferenze sessuali. Nella sentenza è stato stabilito un versamento da parte dello Stato di 5.000 euro per danni morali a ogni ricorrente, oltre alla richiesta di introdurre nelle leggi italiane il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso. La sentenza è divenuta definitiva il 21 ottobre 2015, cioè tre mesi dopo l'uscita della sentenza, in quanto il governo italiano non ha presentato ricorso davanti alla Grande Camera. E nell'anno successivo, il 20 maggio 2016, è stata promulgata la legge Cirinnà, che prevede il riconoscimento legale delle coppie omosessuali e la regolamentazione delle convivenze fuori dal matrimonio. Un caso controverso non ancora risolto riguarda invece il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nel settembre 2013 l'ex premier si è rivolto alla Corte per l'estromissione da Palazzo Madama sulla base della legge Severino, che inoltre lo ha reso incandidabile fino al 2019. Silvio Berlusconi contesta all'Italia il fatto di aver applicato retroattivamente la legge al suo caso, violando l'articolo 7 della Convenzione Europea per i Diritti Umani, che sancisce il principio di nulla pena sine lege, nessuna pena senza legge. Il mese scorso, secondo fonti parlamentari italiane, l'Italia ha mandato a Strasburgo la sua difesa, ribadendo il fatto che trattandosi di sanzioni amministrativa può essere retroattiva. Una risposta della Corte potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. In caso di sentenza favorevole, Berlusconi potrebbe candidarsi nuovamente alla vita pubblica italiana. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
8: Eurofonica.
10: Eurofonica.
3: Nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
12: Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Upupa, in realtà, quindi ho corsi, sì.
3: Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
12: Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente, in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi. E continuano a crederci, questa è la cosa più bella. Nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato, a detta di Padoan, per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi, con queste due, diciamo, giustificazioni, chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quindi quasi la metà di quello.
3: È un po',
12: però insomma
3: è un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare l'abbiamo fatto un po' male, vero?
12: Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
3: Ovvio,
12: secondo me, raccontandola, insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
3: Amici come
12: noi
3: prima.
12: Noi abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
3: Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
12: Esatto, chi conosce Tusk, in realtà, che è il presidente del Consiglio Europeo, sa che ogni sei mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione Europea. Adesso però, effettivamente, con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire: ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti oppure, insomma, finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire, ciò che dicono i populisti, ritorneremo, insomma, alla mitica sovranità degli stati membri. Se non stiamo insieme, questi ci schiacciano. E tra l'altro, nel frattempo, Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro,
3: oh,
12: cose che ha fatto. sì, esatto. Mancava questa cosa.
3: Esatto,
12: non
3: infatti io proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
12: Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
3: Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
12: Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che ha finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Grisey, ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagier, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
3: Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto. Mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
12: Ma di famiglia e di partito, tra l'altro.
3: Altri due
12: parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
3: Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
12: Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni che ci parlano degli immigrati. Io rispondo: sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone eccetera puoi mandare, ma veramente, sì allo stesso prezzo, e poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali e quindi per molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
3: Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
12: Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
3: la finanza creativa, la Talisto Canzi.
12: Esatto.
3: Va bene, ma arrivati a questo punto noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
4: Sì.
3: Torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete, sì va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus. E quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
4: È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
3: Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. Infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano insomma piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni. Ma ritorniamo su Eurofonica.
4: Purtroppo ragazzi siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni. Eurofonica.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
9: Roma, 25 marzo 1957.
10: Voi siete qui convenuti per onorare della vostra firma la libera unità politica dell'Europa.
9: 60 anni dei trattati di Roma.
10: Iddio illumini, o signori, le vostre menti, riscaldi i vostri cuori. Questo è il voto di Roma.
9: Chi ha una storia possiede un futuro. Comunicazione dell'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo in Italia.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
11: Eurofonica.
8: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
3: 21esima puntata della seconda stagione di Eurofonica IT, qua con voi direttamente dagli studi di UMG Web Radio all'interno della Facoltà di Medicina di Catanzaro, a tenervi compagnia per un'ora per parlare di Europa come solo noi sappiamo fare, ovviamente Elvira Fratto da UMG Web Radio, Nicola Palumbo e Rossella Biagi, io da Radiofonica.
18: Ciao!
3: Live su tutto il circuito delle radio universitarie raduni per raccontarvi che cosa è successo di più importante in Europa questa settimana. Allora iniziamo, Ellie.
19: Esatto, iniziamo con un breve riassunto delle tematiche che andremo ad affrontare, perché questa settimana c'è davvero tanta carne al fuoco. Parleremo della figura dell'Ombudsman europeo, parleremo dello stop agli stage non pagati nelle delegazioni dell'Europa, parleremo della possibilità di costituire una costituzione proposta dai giovani europei, parleremo di questo europeismo alla francese, di questo confronto fra l'europeismo nel passato e per il futuro. Parleremo anche di queste tre soluzioni possibili per cambiare l'Europa in vista del 25 marzo e parleremo anche di questo particolare allarme smog e in che modo l'Unione Europea ha aperto delle infrazioni contro l'Italia. In più, per concludere, avremo sempre la rassegna stampa live e per finire le nostre EU Skills, i band stage e tirocini retribuiti in Unione Europea.
18: Dopo questa bella carrellata iniziamo subito con il primo argomento in scaletta. Parliamo di lotta alle discriminazioni, solidarietà e diritti. tre concetti che da sempre sono al centro della politica europea e sui quali la stessa Unione Europea ha fondato la sua storia. Eppure anche Bruxelles è cascata nella trappola del predicare bene e razzolare male, e questa volta al centro della polemica ci sono alcuni stage non retribuiti.
3: Ma per fortuna c'è la figura del mediatore europeo, o ombudsman, come diceva prima Ellie. Perché? Perché è una figura che è stata istituita proprio per assicurare che i diritti dei cittadini, le ONG, le associazioni e le imprese siano consapevoli del loro diritto di denunciare casi di cattiva amministrazione proprio delle istituzioni dell'Unione Europea.
19: Ed è un argomento che abbiamo già trattato anche nella scorsa puntata, se vi ricordate. Quindi per Eurofonica ha approfondito la questione.

0: Nel nostro paese il tema del lavoro rimane al centro del dibattito politico, insieme a quella che oggi si configura come una dicotomia tra formazione e retribuzione. Da un po' di tempo l'idea dominante in Italia, e non solo, è quella per la quale tutti i lavori sono uguali, ma alcuni lavori sono più uguali degli altri. È il caso degli stage, strumenti che hanno un altissimo valore formativo propedeutico all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, ma che, per definizione, non si configurano come vero lavoro e quindi non prevedono una retribuzione, ma un rimborso spese. Ci sono poi numerosi casi in cui ci si può imbattere in stage che non prevedono nessun tipo di retribuzione, né rimborso spese, andando a violare palesemente il principio fondamentale che sancisce la parità di accesso al lavoro anche per coloro che appartengono a classi sociali svantaggiate e che non possono quindi contare su una rendita. L'Italia certamente presenta i segnali di questa contraddizione, ma il problema, se vogliamo, diventa ancora più serio quando questo cortocircuito si consuma a Bruxelles, sede di quella istituzione europea che 70 anni fa ha deciso di farsi garante di questi valori. Il tema è balzato all'attenzione dell'opinione pubblica pochi giorni fa, quando l'ombudsman Emily O'Reilly, funzionario europeo, ha parlato del caso degli stage non retribuiti nelle delegazioni straniere dell'UE, invitando le istituzioni europee a prendere provvedimenti per eliminarli. Gli strumenti di cui parla la O'Reilly sono particolari forme di stage effettuate all'interno del Servizio Europeo di Azione Esterna, che si differenziano dalla maggior parte degli altri tipi di stage europei proprio per la mancanza di retribuzione. Questo porta a una difficoltà di accesso per coloro che hanno una situazione svantaggiata, perché, dice O'Reilly, il Servizio Europeo di Azione Esterna ha circa 800 stagisti nelle sue delegazioni nel mondo, i cui servizi a tempo pieno non vengono retribuiti e i praticanti devono coprire tutti i costi, incluse le spese di alloggio, viaggi e assicurazione sanitaria. Un sistema che chiaramente discrimina molti giovani e che hanno mezzi limitati. Nelle istituzioni europee esistono molte opportunità di stage che risultano quasi tutte retribuite, tenendo conto del costo della vita, della sede dell'attività formativa. Non si capisce a questo punto perché possano esistere casi, per fortuna isolati, di attività configurabili come lavorative ma che non prevedono nessun tipo di gratificazione economica. Per avere un quadro più completo delle retribuzioni nelle istituzioni UE, un neoassunto in Commissione Europea, con inquadramento AD5, percepisce 2.300 euro mensili. Un soggetto che riesca invece ad arrivare all'ultimo livello, cioè il sedicesimo, in pratica il direttore generale, può portare a casa una cifra pari a 16.000 euro al mese. A questi numeri si devono poi aggiungere varie indennità e assegni familiari pagati dall'Europa per ogni figlio e per la sua istruzione, da un minimo di 170 a un massimo di 250 euro mensili. Infine c'è il capitolo pensioni. I funzionari UE possono contare su un sistema pensionistico che si basa sull'ultima retribuzione, cioè su un sistema retributivo, e non sui contributi versati, cioè un sistema contributivo. In parole povere, proprio quel sistema che è stato eliminato nel nostro paese perché è impossibile da portare economicamente a compimento. In questa cornice si inseriscono quindi gli stage retribuiti poco, secondo alcuni, o non retribuiti per niente. Risulta addirittura difficile anche solo pensare a come sia possibile concepire strumenti formativi a titolo completamente gratuito, che non possano permettere una pari partecipazione, soprattutto dopo aver letto i numeri da capogiro degli stipendi medi di un funzionario UE. Viene quasi da pensare a cosa succederebbe se lo venissero a sapere i populisti. Fabiano Catania, Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
3: E rientriamo live sul circuito delle radio universitarie italiane, ancora una volta da UMG Web Radio, per parlarvi di Eurofonica, cosa succede in Europa. Avete ascoltato Bruno Risas con La Verità, un cantatore che piace tantissimo ai giovani.
4: E siccome piace tantissimo ai giovani, qui siamo tutti giovani e parliamo anche di giovani, ne parliamo anche in Europa, perché abbiamo saputo che dal 9 al 12 marzo 2017 si riunirà un'assemblea di 150 giovani per discutere della nascita di una Costituzione europea. Una questione sicuramente di rilievo, siccome stiamo parlando di una proposta fatta dai giovani. E proprio a questo proposito abbiamo sentito Gianluca Bonato, che è il segretario di Verona per i giovani federalisti europei, che ci ha rilasciato una bella interessante intervista.
2: Eurofonica! L'intento è quello di creare sicuramente un'Europa dal profilo migliore e ben definito. Quali benefici porterà e cosa possiamo aspettarci per il popolo della comunità europea da questa unificazione dei valori sotto un'unica voce costituzionale?
5: Si tratta di un evento che coinvolgerà 150 giovani provenienti da tutta Europa per scrivere appunto un testo che sarà una base, costituirà una base diversa, ideale, ma non per questo utopica, dell'integrazione europea. L'evento, i dibattiti fra questi 150 giovani si svolgeranno nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo e non a caso i dibattiti si terranno a 2 settimane, poco più circa, dal vertice europeo che sarà a Roma il 25 marzo e sarà anch'esso un importante momento politico di dibattito fra i governanti europei per celebrare sì 60 anni dei trattati di Roma, ma anche il futuro politico, il destino dell'Europa.
2: Eurofonica! Eurofonica!
4: Quali sono gli obiettivi da raggiungere?
5: Sfide principali che affronta l'Unione Europea oggi credo che siano ben delineate dai 3 rapporti che il Parlamento Europeo ha approvato giovedì scorso, che riguardano il primo, scritto da Mercedes Bresso, una parlamentare italiana del gruppo dei Socialisti Democratici, ed Elmar Brok, tedesco dei Popolari Europei, che prevede di sfruttare al massimo i trattati esistenti per cercare di aumentare già così l'integrazione europea e accrescere anche il consenso dei cittadini verso l'Europa. Poi c'è un secondo rapporto scritto da Pierre Van Schreer, francese dei Socialisti Democratici, Reimer Brugge, tedesco di Popolari, che richiede la formazione di un bilancio dell'Eurozona. Infine un terzo rapporto di Guy Verhofstadt, belga del gruppo dell'ALDE, che chiede di cambiare i trattati in vista della formazione di un assetto istituzionale diverso dell'Unione e più efficiente e più integrato. Quindi direi che dal punto di vista politico sono questi gli strumenti che mancano, gli strumenti istituzionali che mancano oggi all'Europa per poter affrontare le numerose sfide e le numerose crisi che sta affrontando in questo periodo.
2: Eurofonica!
4: Eurofonica! Dopo il referendum italiano dello scorso 4 dicembre per decidere le sorti della Carta Costituzionale italiana, che significato ha per voi parlare di Costituzione europea?
5: Ma la Costituzione è la carta fondamentale di uno Stato, per cui toccare o creare una Costituzione vuol dire un significato molto importante. E in particolare avere una Costituzione europea in un'epoca come questa, in cui con la globalizzazione crescente gli stati nazionali non hanno peso, potere per poter incidere sui problemi che di volta in volta devono affrontare, non vorrebbe dire altro che portare a un livello superiore quei valori, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, welfare statale, che sono comuni all'Europa e che tuttavia oggi solo se sono portate a livello europeo possono avere efficacia. Dunque tutto ciò ha un valore davvero molto importante.
4: Eurofonica. Eurofonica. L'intento è quello di creare sicuramente un'Europa dal profilo migliore e ben definito. Quali benefici porterà e cosa possiamo aspettarci per il popolo della comunità europea da questa unificazione dei valori sotto un'unica voce costituzionale?
5: Allora, tante risposte si potrebbero dare a questa domanda. Da un punto di vista storico, potremmo dire che avere una Costituzione europea avrebbe un grandissimo significato per il fatto che negli ultimi secoli le infinite guerre hanno insanguinato il continente europeo, per citare così soltanto le 2 guerre mondiali, 80 milioni di morti ci sono stati in Europa, sono stati nel mondo per 2 guerre mondiali causate, che sono scoppiate sul suolo europeo, e quindi riuscire a unire pacificamente in democrazia l'Europa significherebbe affermare definitivamente la pace sul territorio europeo e superare tutte queste guerre. Da un punto di vista invece più attuale, potremmo dire che con una Costituzione europea avremmo una statualità europea e una capacità anche di poter difendere molto meglio i valori che hanno contraddistinguono l'Europa, quindi pace, democrazia, Stato di diritto e quant'altro, molto meglio di quanto non si possa fare tramite le costituzioni degli Stati nazionali, che nei confronti di paesi continentali non riescono a difendere i propri cittadini, per cui essenzialmente questo è il tipo di risposta, direi.
3: Eurofonica. Torniamo live sul circuito delle radio universitarie italiane, state ascoltando ovviamente Eurofonica su Raduni e avete appena ascoltato Francesco Gabbani con la sua Occidentali Scarma. Noi allora continuiamo a parlare di Occidente e ci spostiamo in Francia, giusto Ellie?
4: Esatto, ci spostiamo in Francia e vediamo che aria tira in Francia, perché ovviamente tira aria di elezioni. Sappiamo intanto che a novembre si sono tenute le primarie del Partito Repubblicano, precisamente il 20 e il 27, vinte con non poca sorpresa da François Fillon, che ha sconfitto Alain Juppé, quindi sarà lui il candidato. Mentre dal 22 al 29 gennaio si sono tenute invece le primarie del Partito Socialista, vinte da Benoît Hamon. Quindi diciamo che è un'area sicuramente particolarmente
3: Sicuramente hanno tanto lavoro da fare. Stiamo tutti aspettando, tra l'altro, proprio quello che sta per succedere, perché le elezioni francesi avranno un impatto notevole sul futuro appunto dell'Unione Europea, ma ne parleremo comunque più avanti, proprio perché si sta avvicinando un appuntamento importante, l'anniversario dei 60 anni dei Trattati di Roma.
6: Stiamo parlando del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la CE, firmato il 25 maggio 1957, insieme al trattato che istituisce la Comunità Europea Energia Atomica, appunto, i Trattati di Roma. Questi due trattati, insieme a quello che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, rappresentano l'architrave su cui è costruita l'attuale Unione Europea.
3: E a breve si celebrerà, lo dicevamo prima, l'anniversario dei Trattati di Roma, in un momento, lo ribadisco, particolarmente complesso, che apre potenzialmente degli scenari sul futuro dell'Unione Europea molto incerti. Ancora una volta gli stati si muovono un po' per conto loro, oscillando tra europeismo, anti-europeismo, a seconda ovviamente dell'opportunità politica.
6: Quello di cui vogliamo parlare adesso è l'europeismo alla française, uno degli stati fondatori della comunità prima dell'Unione e poi, che ha un peso notevole nel determinare le future sorti dell'Unione Europea, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Ce ne parlerà nel prossimo servizio chi? Antonio Megalizzi da Trento Idolo.
1: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca o, se volete, della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino? Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Eurofonica!
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Quindicesima puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che racconta l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Ovviamente siamo live sul network delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni, da Perugia a Trento, da Roma a Catania, passando per Pisa e Verona e tante altre città. Insomma, in meno di 60 minuti parleremo di quello che sta accadendo nel vecchio continente insieme a Nicola Pifferi di Samba Radio.
10: Rossella Biagi, Radiofonica Perugia. Il 2017 si apre con tante novità ed alcuni punti interrogativi. Chissà se questo 2017 si trasformerà in un anno orribile per l'Unione Europea. Affronteremo in questa puntata, come sempre, numerosi punti interrogativi, come la presidenza maltese del Consiglio dell'Unione Europea in un momento particolarmente cruciale per le sorti della nostra Europa. Ovviamente non poteva mancare la saga Brexit, con la nomina di Tim Barrow come nuovo ambasciatore del Regno Unito in Unione Europea. Parleremo anche di robot e delle ricadute dei salvataggi delle banche europee sulle tasche dei cittadini, da MPS, Monte dei Paschi di Siena e Deutsche Bank. E per chiudere in bellezza le immancabili EU Skills e la nuova rubrica sulle infrazioni della settimana.
3: Allora, che il 17 sia un annus horribilis per l'Unione Europea ancora sicuramente da vedere, e comunque ne parleremo in modo più approfondito nel corso della puntata. La cosa certa è che si apre nel segno dell'incertezza. Che ne sarà dell'Europa dopo le elezioni in Francia e Germania? Che forma assumerà il Parlamento Europeo dopo le elezioni della prossima settimana, i cui i deputati sono eletti e scelti direttamente dagli elettori di tutti gli Stati membri per rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo e soprattutto per garantire il funzionamento democratico delle altre istituzioni dell'Unione Europea?
10: E poi che forma prenderà il Consiglio dell'Unione Europea sotto la nuova presidenza guida maltese, assunta, lo sapete, a rotazione tra gli Stati membri ogni sei mesi. L'Italia aveva assunto appunto questo ruolo nel secondo semestre del 2014 per poi passarlo a gennaio 2015 alla Lettonia. La palla è adesso in mano al laburista Joseph Muscat, primo ministro di Malta dal 2013. Il Consiglio dell'Unione è una delle istituzioni fondamentali appunto dell'Unione Europea, l'organo di fatto decisionale per eccellenza, che va a negoziare e adottare gli atti legislativi nella maggior parte dei casi insieme al Parlamento Europeo.
3: E il punto è che Muscat si trova in una posizione chiave, come dicevi giustamente tu, presiedendo l'organo che coordina ad esempio tutte le politiche degli Stati membri, che elabora la politica estera e di sicurezza comune, che conclude gli accordi internazionali e da ultimo, ma non meno importante, adotta il bilancio dell'Unione Europea.
10: E allora, quali sono le priorità della nuova presidenza maltese? Ne parla nel prossimo servizio Antonio Megalizzi, da Trento.
7: Eurofonica.
8: Cosa succede se uno Stato che ha quasi gli stessi abitanti di Bologna assume la presidenza del Consiglio di un'organizzazione politica di 500 milioni di persone? La risposta è imprevedibile, lo scopriremo da oggi fino a giugno, il tempo che la piccola Malta avrà per destreggiarsi tra le invettive dei movimenti euroscettici, le pressioni dei giganti della finanza europea e le politiche dei governi dei singoli Stati membri. Innanzitutto chiariamo una cosa, hanno un nome simile ma il Consiglio dell'Unione Europea non ha lo stesso potere del Consiglio Europeo. Quest'ultimo è l'organo che riunisce i capi di Stato e di Governo dei 28, dove si determinano vita, morte e miracoli dei temi fondamentali sull'agenda dell'Unione. Nel Consiglio dell'Unione Europea, invece, i vari ministri o rappresentanti scelti ad hoc di ogni singola nazione si riuniscono su uno specifico argomento, come gli affari esteri, l'economia o l'agricoltura. In questo contesto la Presidenza ha l'obbligo di dettare le linee guida e di mediare tra i pareri contrastanti. Ogni sei mesi uno Stato dell'Unione prende questo ingrato compito, ancora di più oggi, visti i dossier su migrazioni e Brexit lasciati sul tavolo dall'impalpabile Slovacchia di Robert Fico. Malta, per la sua posizione, 80 km dalla Sicilia, 280 dalla Tunisia e a 330 dalla Libia, ricopre una funzione fondamentale sia geografica che storica, una crocevia importante per la programmazione delle politiche relative ai flussi migratori. Non è un caso che il ministro degli interni italiano, Marco Minniti, abbia discusso dell'emergenza proprio a Malta una settimana fa. Secondo Carmelo Abela, il suo omologo maltese, saranno proprio le decisioni che prenderà l'UE a riguardo a scrivere il futuro dell'intera istituzione europea, mai stata così in crisi come adesso. Poche pressioni, insomma, alle quali si aggiunge il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione. Questo tema coinvolge anche emotivamente le coscienze dei maltesi, che dagli inglesi furono colonizzati per 150 anni, ma non solo. Esattamente 60 anni fa, gli stessi isolani votarono per l'annessione al Regno Unito mediante un referendum che poi non ebbe effettivi sviluppi. Poi arrivò l'indipendenza nel 1974 e nel 2004 l'ingresso in UE. Insomma, ad oggi, se quel referendum fosse stato valido, Malta si sarebbe trovata nel bel mezzo della Brexit e non a capo di una delle più importanti istituzioni dell'Unione Europea. Ma cosa ha intenzione di fare il governo di Joseph Muscat durante questa presidenza? Prima di tutto, come confermato anche dalla deputata maltese del PPE, Therese Comodini Cachia, occorrerà lavorare per coinvolgere maggiormente i cittadini nelle questioni europee. Non a caso, tra le priorità presentate all'inaugurazione dell'entrata in carica, troviamo il ripristino della fiducia nell'UE, la necessità di dialogo e le dovute riflessioni sul futuro dell'Europa. I sei settori sui quali ci si concentrerà nelle prossime sedute invece saranno flussi migratori, mercato unico, sicurezza, vicinato dell'Europa, settore marittimo e inclusione sociale. Pare proprio che Malta abbia parecchio a cuore le politiche giovanili, per questo avrebbe previsto un ruolo importante per i giovani nell'agenda per le nuove competenze, il programma UE che armonizza gli sforzi degli Stati membri nel miglioramento dell'attuale situazione occupazionale, ma anche tanta attenzione al mercato unico digitale e agli investimenti mirati sulla cultura. Il governo maltese ha preparato 90 eventi che si svolgeranno nel corso del prossimo semestre tra Malta e le sedi delle principali istituzioni europee, annunciando in pompa magna che solo la bellezza espressa dall'arte abbatterà i muri e le barriere che tanto hanno oscurato i valori fondativi dell'UE nell'ultimo anno. Proprio oggi alla Mediterranean Conference Center a La Valletta andrà in scena la cerimonia inaugurale della prima storica presidenza del Consiglio UE, con tanto di orchestra filarmonica e tenori mondiali. E chissà che tra un brindisi e l'altro non scappi una telefonata oltremanica, una di quelle informali conversazioni nelle quali si parlerà di capovolgimenti storici e di scherzi del destino, di scelte che, giuste o sbagliate che siano, portano sempre a delle rilevanti conseguenze. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
1: Eurofonica.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Siamo certi che l'orientamento di tipo restrittivo, scelto dalla maggior parte degli stati UE, porti veramente i risultati sperati? Forse il problema non sono i controlli in sé, ma il modo in cui sono gestiti. La parola chiave dell'intero rapporto sembra infatti essere arbitrarietà. È sempre troppo vago e troppo ampio il concetto di terrorismo, di cui non esiste una definizione univoca a livello internazionale, così come lo sono le prerogative per cui in più di uno Stato membro si rischia di diventare sorvegliati speciali. In alcuni casi, ad esempio, basta una conversazione leggermente sospetta online o l'essere in contatto con persone a loro volta ritenute di aver legami con presunti terroristi. E le conseguenze non sono di poco conto. Ai soggetti interessati può essere negato il diritto alla consulenza legale e all'accesso alle informazioni e alle prove che giustificano il loro fermo per una durata considerevole. Si va dalle 72 ore del Belgio ai ben 14 giorni della Polonia. Oppure i soggetti in questione, specialmente se non cittadini europei, possono venire rispediti nel loro paese d'origine, nonostante il principio di non refoulement sancito dal diritto internazionale vieti espressamente di mettere qualunque persona, a prescindere dal reato di cui si è accusata, a rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti. Dopo l'allarme lanciato da Amnesty, si attendono le reazioni da parte degli Stati membri e dell'intera UE. Da Bruxelles saranno pronti a spegnere le telecamere del Grande Fratello? Alice Masoni da Bruxelles per Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
10: Comunque questa è Eurofonica in diretta su tutte le radio del network Raduni. E la domanda che ci facciamo spesso è: che forma assumerà l'Unione Europea? Ormai ce la siamo fatta veramente tanto dopo l'uscita del Regno Unito. Il primo ministro britannico dalla Lancaster House ha annunciato la settimana scorsa che intende portare avanti una hard Brexit, quindi una Brexit veramente forte e potenzialmente distruttiva per tutta l'Unione, senza vie di mezzo e compromessi, un divorzio, quindi assolutamente non una separazione. 12 punti fermi del piano di uscita e tutti ruotano intorno ad un accordo di libero scambio basato sulla piena reciprocità con i partner UE. Stiamo parlando di un accordo per l'accesso al mercato, un accesso completamente nuovo per la Gran Bretagna perché appunto dovrebbe cambiare tutto, che però non prenderà la forma di una nuova adesione al mercato interno.
3: Ecco, esatto, ma sentiamo proprio a questo punto alcuni passaggi del discorso che ha tenuto la May, che hai citato appunto proprio tu prima, la Lancaster House. E siccome abbiamo una grandissima fiducia nelle vostre capacità, carissimi ascoltatori, noi ve lo faremo sentire addirittura in originale, direttamente in inglese.
12: Eurofonica!
14: A little over six months ago, the British people voted for change. They voted to leave the European Union and embrace the world, but believing that it leads towards a brighter future for their children and their grandchildren too. And it is the job of this government to deliver it. That means more than negotiating our new relationship with the EU. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves what kind of country we want to be. My answer is clear. I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more united, and more outward-looking than ever before. That is why this government has a plan for Britain. The result of the referendum was not a decision to turn inward and retreat from the world. Because Britain's history and culture is profoundly internationalist. We are a European country and proud of our shared European heritage. But we are also a country that has always looked beyond Europe to the wider world. June the 23rd was not the moment Britain chose to step back from the world. It was the moment we chose to build a truly global Britain. It was a vote to restore, as we see it, our parliamentary democracy, national self-determination, and to become even more global and internationalist in action and in spirit. We will continue to be reliable partners, willing allies and close friends. We want to buy your goods and services, sell you ours, trade with you as freely as possible, and work with one another to make sure we are all safer, more secure, and more prosperous through continued friendship. You will still be welcome in this country, as we hope our citizens will be welcome in yours. We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe. And that is why we seek a new and equal partnership between an independent, self-governing, global Britain and our friends and allies in the EU. Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half in, half out.
13: Eurofonica!
3: Abbiamo proprio sentito le parole della May. Se ne vanno dall'Europa, se ne vanno dall'Unione Europea, ma non dall'Europa. E bisogna dire che l'uscita di scena del Regno Unito ha aperto sicuramente la strada a tante altre spinte secessioniste. Ce lo ricorda tutti i giorni praticamente il nostro carissimo amico Trump, neopresidente.
15: Ma potrebbe di fatto aver spinto ancora di più l'Unione Europea verso la creazione di una sorta di direttorio a guida franco-tedesca. Ce ne parla nel prossimo servizio Antonio Megalizzi, da Trento.
1: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
8: Non è mai stato troppo difficile accusare l'Unione Europea dei problemi che attanagliano l'Italia, dall'immigrazione al rigore nei bilanci, dalla politica estera ai progetti occupazionali, per poi concludere con la crisi economica, fiore all'occhiello di ogni invettiva anti-Bruxelles da almeno 10 anni a questa parte. Oro colato per i partiti euroscettici, dati in crescita in tutto il continente e ora più che mai sostenuti anche dalla nuova governance americana. Il neopresidente Donald Trump ha elogiato la Brexit e assicurato che sarà solo questione di tempo prima che gli altri seguano lo stesso esempio del Regno Unito. In tutto questo i partiti tradizionali, le coalizioni al potere, il cosiddetto establishment, hanno sempre difeso a spada tratta i valori dell'europeismo. Certo è che se anche il presidente del Consiglio italiano e il suo ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente Paolo Gentiloni e per Carlo Padoan, tendenzialmente vicini all'eurocrazia di Bruxelles, se persino loro accusano la Commissione europea di eccessiva rigidità sul deficit nostrano, qualcosa inizia a non quadrare. Se poi ci si mette anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rincarare la dose, imputando all'UE di essere rigida solo sui bilanci, allora il piatto è servito. Eppure Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli affari economici e monetari, ha tenuto a ribadire che l'UE non stia chiedendo correzioni eccessive, si parla dello 0,2% del PIL, anzi starebbe preservando l'Italia da scenari ben peggiori. Il punto è che è bastato conoscere l'origine di Moscovici, nato a Parigi, per far crescere ulteriori indignazioni nei confronti del presunto duopolio, quello franco-tedesco, che si troverebbe ai vertici dell'UE. Moscovici stesso ha negato, ribadendo come l'Italia sia cruciale all'interno degli equilibri europei e che si tratta di sole chiacchiere. Chiacchiere però alimentate da alcuni punti fermi riguardo al presunto duopolio. Da una parte la straordinaria presenza tedesca nelle poltrone che contano in Europa, dalla vicepresidenza della Commissione europea di Martin Selmayr alla posizione chiave in sede di approvazione del bilancio di Günther Oettinger. Per non parlare dei dati che attestano la strapotenza tedesca all'interno degli equilibri dell'UE. Il quarto PIL al mondo, primo in Europa, e l'elevatissimo standard di vita rendono Angela Merkel un personaggio chiave all'interno delle dinamiche continentali, tanto da farla identificare con l'intero concetto di austerità, per il quale il suo vice socialista Sigmar Gabriel l'ha addirittura attaccata in una recente intervista a Der Spiegel. Più in sordina i movimenti della Francia, che dall'UE, oltre ad aver ricevuto il regalo e il Parlamento di Strasburgo, che costa alla comunità 180 milioni di euro all'anno, ha potuto prendere atto di una sostanziale autonomia, soprattutto militare, in politica estera. Memorabili le sue scorribande in Siria, Mali, Repubblica Centrafricana, ma soprattutto in Libia, dove i transalpini si sono resi protagonisti di un attacco volto quasi più a riaffermarsi come potenza internazionale che a sedare effettivamente una situazione che ad oggi forse è peggiorata. Il tutto col tacito consenso del Consiglio europeo. È chiaro che simili responsabilità non potevano prendersele Malta ed Estonia. Per mandare avanti la baracca servono rigore, decisione, potenza e controllo, specie dopo la Brexit e la frammentazione politica che sta dividendo sempre di più l'UE. Dopo il leave, un articolo del giornale aveva pubblicato un documento, poi finito al Consiglio dell'UE, che metteva per iscritto gli intenti di una sorta di super stato europeo, chiamato a prendere finalmente pieni poteri su temi per i quali singoli stati membri vacillano: l'immigrazione, la sicurezza e l'euro. E indovinate chi erano i firmatari? Frank-Walter Steinmeier e Jean-Marc Ayrault, i ministri degli esteri di, neanche a farlo apposta, Germania e Francia. Il testo alla fine era più una dichiarazione di intenti che una vera e propria chiamata all'azione, ma è servito per ribadire ancora una volta chi dovrebbe comandare, nel caso ancora qualcuno non l'avesse capito. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
16: Eurofonica.
7: Eurofonica.
18: Eurofonica.
13: Eurofonica.
7: Eurofonica.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: La prima volta ricordo era un fine settimana.

La prima volta ricordo era un fine settimana. Gli sbirri, i cani, le tasche piene di katama. Le fughe in moto, guarda, il piede sulla targa. L'inverno, il fumo, il freddo, gli occhi spenti, notte tarda. Sai come com'è, come funziona la prima di ogni volta. Vai oltre come se fosse quella che chiami l'ultima. Sai come com'è, come chi pensa la vita è troppo corta. E quante volte che hai ripetuto questa è l'ultima.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Radio 6023.
2: Radio 6023.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Attive?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
0: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
0: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
0: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
0: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Wake up.
4: Sei zero ventitré.
5: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Radio 6023. Stay Rock.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce.
2: Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un

0: playlist 6023 per Sanremo 2019.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
3: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
2: Paolo Borsellino.

0: 3 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, l'Associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a 6 zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randagi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randagi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli.
3: 3 città, una sola voce.
4: 6023
5: 623
6: 6020 che?
7: 6023
6: 6023
5: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso!
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

Marrakesh. Questo pezzo è super serio. Questo pezzo super serie. Yeah. Devo ricordarvi chi cazzo sono.

0: Say my name.
1: Radio 6023.
0: You're goddamn right.
2: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Infatti, questa è effettivamente, come dicevi tu, una bella iniziativa che però in Italia sicuramente troverà poco riscontro, perché stando sempre ai dati Eurostat, l'Italia è tra i paesi che attraggono il minor numero di migranti con un alto livello di istruzione. Andando per percentuali, parliamo del 10,1% degli stranieri laureati contro il 49,8% ad esempio del Lussemburgo, il 47,2% del Regno Unito, il 46,7% della Polonia, 45,1% dell'Irlanda e così via. Insomma, in tutti questi stati UE circa la metà della popolazione straniera ha almeno una laurea. Insomma, è triste da dire, però la bassa attrattività dell'Italia per i migranti ricercatori non ci stupisce, data la situazione non certo rosea della ricerca in Italia.
4: Eh no, infatti, tra l'altro la fuga anche di cervelli italiani verso l'estero non ci sorprende affatto. Bene, noi ti ringraziamo Sabrina per questo spaccato molto interessante sui rifugiati e altamente qualificati appunto in Europa. Noi adesso però ascoltiamo una fantastica canzone e ritorniamo tra pochissimo sempre qua su Eurofonica.
3: Ciao!
5: Questi sono i ministri con comunque. Abbiamo affrontato il tema della scienza nell'Unione Europea in questa prima parte andando a vedere proprio l'aspetto istituzionale, e ora dal focus di Sabrina in poi vogliamo concentrarci sulle iniziative che vengono fatte per riunire ricercatori. È per questo che il nostro Antonio Megalizzi ci dirà qualcosa di molto interessante sul progetto Digital for Science. Scopriamo cosa.
6: Fonica.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
5: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Quante piattaforme online interamente dedicate alla scienza conoscete? Probabilmente qualcuna, sì, ma quanti social network commissionati dall'Unione Europea pensavate potessero esistere? La Commissione Europea ha investito su Digital for Science. Si tratta di un sito internet con funzione di blogging, forum e social network che permette agli utenti iscritti di postare idee, aprire discussioni e taggare gli argomenti, in modo tale da farli trovare con maggiore facilità ai naviganti. Scienziati, ricercatori, innovatori o semplici curiosi hanno la possibilità, proprio come su Facebook, di creare sondaggi, pubblicare eventi, condividere dati e attivarsi per formare nuovi progetti o nuovi gruppi di lavoro. Il sito conta numerose visite giornaliere ed è diviso in 6 settori che contengono differenti funzioni. About funge da homepage della piattaforma, dove è presente una piccola presentazione che spiega come per raggiungere le eccellenze scientifiche che si propone di fare l'Unione Europea ci sia bisogno di tagliare maggiormente i confini tra gli appassionati e gli studiosi di tutta Europa, di cooperare per raggiungere un livello sempre maggiore di competenze e di contribuire con idee, proposte o anche semplicemente leggendo gli interventi. La pagina Discussions, invece, ricalca le sembianze di un vero e proprio forum. Gli utenti postano una domanda che solitamente precede una nota di diverse facciate comprendente una ricerca personale, uno studio o una semplice curiosità. Applicando relativi tag al post, gli utenti si assicurano di avere altri user legati dalla stessa passione. L'ultimo, in ordine di tempo, ad esempio, è figlio di una discussione sulla teoria dei sistemi evolutivi, ma di questo magari lasceremo che se ne occupi Focus. La parte adiacente invece si chiama Library e fornisce materiale caricato dagli stessi utenti. Si possono trovare saggi, proposte di ricerca e comunicazioni ufficiali da parte degli opinion leader del settore. La successiva area del sito, chiamata Blogs, è uno spazio dedicato allo staff editoriale di Digital for Science. Sono presenti opinioni, curiosità dei creatori della piattaforma, quasi sempre collaboratori o dipendenti della Commissione Europea, delegati ai settori di competenza scientifica e di ricerca. Interessante anche la pagina chiamata Polls, ovvero quella relativa ai sondaggi. Gli utenti pubblicano una domanda inerente ai temi in discussione e i risultati vengono pubblicati direttamente nello spazio apposito sottostante. L'ultima scelta del menu di Digital for Science si chiama Events ed è composta da un semplice calendario sullo stile di Google Calendar, dove sono appuntati gli eventi più attinenti ai temi trattati sul sito internet. Ad esempio, proprio domani a Ispra, in provincia di Varese, potrete partecipare ad un workshop sulle nuove sfide della scienza di oggi. Nuove sfide come l'audace e innovativa tecnica di condivisione che la Commissione Europea ha fatto partire appena 5 mesi fa, ma che sembra già essere parte della quotidianità di un'Europa che i confini, al contrario di quello che sentiamo nei talk show e nei comizi, vorrebbe solamente continuare ad abbatterli. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
6: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
9: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
10: e Kids FM in Germania.
11: È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
7: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
5: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
7: Eurofonica.
16: Eurofonica.
15: Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
7: Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
17: 1, 2, 3, test, test, test.
18: E benvenuti a questa nuova puntata di Eurofonica. Come da tradizione, alle 18 è il momento della redazione italiana, oggi composta da me, Alberto Ferraresto, insieme a Andrea Fioravanti e Antonio Megalizzi. Assieme nella prossima ora per affrontare uno dei temi principali del dibattito europeo, quello relativo al trattato di Schengen, fondamentale tanto quanto discusso. Noi siamo in streaming sul sito eurofonica.eu e su tutte le radio del circuito Raduni, da cui ci potete ascoltare. Ci potete inoltre seguire sui social connessi a sia Eurofonica che a Raduni, Facebook e Twitter. Oltre al tema di Schengen, che è appunto il cuore della nostra puntata, andiamo anche a parlare della Brexit e delle concessioni che l'Unione Europea ha fatto al Regno Unito, i rapporti di forza tra Unione Europea e Turchia e, sullo sfondo, la situazione dei rifugiati. Un piccolo liner e torniamo subito in onda.
7: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento Europeo.
18: E partiamo subito, come dicevo, dal tema centrale della nostra puntata, il trattato di Schengen. C'è? Resiste? Sta per crollare?
5: Per rispondere a tutte queste domande, Fabiano Catania da Radio Eco ci riassume in pochi minuti la breve situazione del grande malato d'Europa. Cos'è Schengen e perché qualcuno potrebbe farlo finire?
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
7: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
18: Alzi la mano chi conosceva la cittadina lussemburghese di Schengen prima dell'entrata in vigore del famoso trattato che porta il suo nome. L'accordo firmato nel 1985 fra Benelux, Francia e Germania per eliminare progressivamente i controlli alle frontiere e permettere la libera circolazione delle persone nacque inizialmente al di fuori del regime giuridico europeo. Da quell'anno però il trattato ne ha fatta di strada, diventando di fatto uno dei principi cardine dell'Unione Europea, dopo essere stato inglobato nel trattato di Maastricht del 1992. La cosiddetta area Schengen conta 28 stati europei più 3 non aderenti all'Unione, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Assieme a questi anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, ma con più deroghe e limitazioni. L'idea alla base del trattato è quella fondante dell'intera Unione Europea, la libera circolazione delle persone all'interno del territorio europeo, senza la necessità di utilizzare il passaporto, ma viaggiando liberamente come all'interno dei confini di un unico grande Stato. Oggi però Schengen è tornata più che mai alla ribalta del dibattito pubblico, perché sembra che la sua stessa esistenza sia a rischio. È notizia di queste settimane, infatti, la decisione di Svezia, Danimarca e in parte anche Germania di sospendere gli effetti del trattato e reintrodurre dunque i controlli alle proprie frontiere. La decisione è dettata dalla situazione critica riguardo l'immigrazione degli ultimi mesi, diventata ormai ingestibile. Secondo il complesso sistema giuridico europeo, i singoli stati hanno il diritto di poter sospendere gli effetti del trattato per un periodo limitato, per motivi di sicurezza o per l'organizzazione di importanti eventi, come nel caso dell'Austria e Polonia durante gli europei di calcio del 2008 e 2012 e della stessa Italia nel luglio del 2001 durante il G8 di Genova.
14: Attualmente sei paesi firmatari hanno deciso negli ultimi mesi di sospendere la libera circolazione delle persone sui loro confini: Francia, Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. La prima è stata la Francia, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 13 e 14 novembre. Proprio la Germania, dichiarata campione di solidarietà dopo la decisione di accogliere tutti i rifugiati siriani richiedenti asilo, oggi chiude le frontiere insieme ai grandi paesi del nord Europa. Mentre nel Mediterraneo aumentano i cadaveri dei migranti, l'Europa, o meglio, una parte dell'Europa, chiude Schengen, mettendo in seria discussione gli stessi principi fondanti dell'Unione. Come la proposta del ministro della sicurezza olandese, che ha invitato la Commissione europea ad attivare l'articolo 26 del trattato per permettere agli stati membri di estendere i controlli alle frontiere interne fino a 2 anni. È il premier belga che chiede l'estromissione della Grecia da Schengen. La sospensione è temporanea per adesso e dopo il vertice del 25 gennaio sembra che a settembre tutti i paesi firmatari possano riaprire le frontiere, quando si spera l'emergenza migranti terminerà. Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
13: Eurofonica.
9: Eurofonica.

0: I am Adrian Garcia-Landa from Germany. I participate in the Europhonica project since beginning of, October 2015. Cool. Yeah, the thing is that about Schengen and the refugees, Germany, because it's in the center of Europe, is not on the front line. It doesn't have any exterior borders. So for Germans, it's not such an issue as could it be like for Italy or for Greece or for Spain, for example. So people don't really care that much. Of course, they are a bit afraid that if you stop Schengen, then that's one of the basic pillars of the EU, basically, that you would... Well, that would stop functioning. So that's why people are a bit concerned about that. And on the same time, a lot of people don't want to see Europe like being changed into a fortress, like with having a super strong Frontex agency that would defend the borders, etc., etc. But at the same time, people in Germany are becoming quite nervous because they have accepted so much refugees, up to 1 million last year, and probably as much this year. So some parts of the population are really enthusiastic and really do a lot to welcome refugees. So some part of the population are really really very active about welcoming refugees, whereas some others are really, really nervous. They don't want to see refugees in Germany. They become very nervous. Some of them are also very radical, and they attack refugees and things like that. So basically, we have tense times ahead in Germany.
1: I'm Christian Bigoni, I'm from Spain. Where in my country, in Spain, the position of Schengen is that all the European citizens can go in our country, and there's no problem about that. There are no restrictions for citizens of Europe, and we don't have an old restriction for other countries.
2: I'm Luke, and I come from France. And after the 13 November, the Paris attack, it's very, very difficult to go in Switzerland. I study in Switzerland, and Schengen is good for go work in Switzerland, for example. But now, after the 13 November, it's very difficult to entrance the Switzerland. A lot of people after 13 November said, now Schengen is finished.
3: Ringraziamo Fabiano Catania per il contributo. Avrete sentito sicuramente le altre voci, sono le voci delle redazioni di Europhonica, ovviamente non c'è solo quella italiana, abbiamo sentito quella francese, la tedesca e la spagnola. Abbiamo il primo ospite però.
4: Sì, nel frattempo si è accomodata Daniela Aiuto del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, fa parte della Commissione Trasporti e Turismo e la Commissione Trasporti e Rapporti UE e Turchia. Buonasera intanto.
5: Buonasera.
6: Il titolo della nostra puntata, come lei sa, è Bye Bye Schengen, e una delle cause della sua possibile sospensione, lo ricordiamo agli ascoltatori, è la questione dei migranti. Una delle proposte del suo movimento per agevolare il flusso di questi rifugiati migranti, che dir si voglia, è quella di creare dei corridoi umanitari. Ma di che cosa si tratta e che cosa volete realizzare concretamente?
5: Ma sicuramente sotto gli occhi di tutti la crisi profonda che sta affrontando l'Unione Europea, quindi vengono minacciate proprio le fondamenta sulla quale poi si è costruita questa casa europea. Schengen rappresenta il pilastro fondamentale da cui poi si è diramata la concezione stessa di Europa che abbiamo oggi. Tuttavia la cattiva gestione che in questi anni c'è stata del flusso migratorio adesso è venuta a chiedere il conto. Quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione per cui l'Italia è stata lasciata sola, nonostante le pressioni che abbiamo cercato di fare, quindi lì vengono fuori le gravi responsabilità del nostro governo, che non è stato in grado di farsi rispettare nel consesso europeo, per cui il famoso ricollocamento sostanzialmente è stato un fallimento. Ciascuno Stato membro, invece di essere solidale, come noi sentiamo spesso qui dentro ripetere belle parole di solidarietà, di apertura, eccetera, eccetera, si è chiuso in se stesso. Abbiamo visto sollevarsi muri, abbiamo visto chiusura di frontiere, situazioni che hanno riportato quindi sostanzialmente alla negazione del pilastro che è quello di Schengen. Per ricollocamento, per flussi umanitari, che cosa intendiamo? Intendiamo innanzitutto dare respiro a quello che è la situazione attuale di gestione dei migranti nel nostro paese, una situazione ormai ingestibile. Quindi creare appunto dei corridoi diciamo guidati in cui controllare il flusso dei migranti e poterli ricollocare appunto in una maniera più umanitaria, più consona. In questo momento c'è solo chiusura da parte degli altri stati, invece noi proponiamo che ciascuno stato si prenda la sua responsabilità, ma proprio come operazione umanitaria. Invece qua viene sempre vista l'operazione finanziaria, il risvolto economico e quindi se conviene o meno all'economia di quello Stato, per cui inizialmente, come è accaduto in Germania, inizialmente si erano fatti due conti, hanno ipotizzato che l'operazione poteva convenire, quando poi hanno visto determinate situazioni chiaramente si sono trovati impreparati e incapaci di gestire.
6: Quindi per riassumere, smistarli direttamente nei paesi dove loro vogliono andare.
5: Esattamente, ma per fare questo ci vuole la collaborazione degli altri stati. Qua vediamo invece la Svezia che ne vuole portare via 50.000, 80.000, parlano di numeri come se fossero veramente euro, invece stiamo parlando di persone, di bambini, di famiglie, di nuclei familiari che scappano da situazioni terrificanti che molto spesso abbiamo creato noi e che alimentiamo noi con le vendite di armi a paesi che alimentano l'ISIS, ad esempio. C'è il caso dell'Arabia Saudita e della vendita di armi all'Arabia Saudita, quindi qua il discorso è molto ampio e non voglio neanche dilungarmi più di tanto per non annoiare, però ecco
6: i
5: cittadini devono capire che quello che viene visto come il problema dei migranti è la punta di un iceberg.
4: Proprio in tema di migranti, soprattutto di Turchia, del rapporto con l'Unione Europea, proprio questo vogliamo parlare, però prima un focus introduttivo giusto per spiegare meglio. Sentiamo Sabrina Fasanella.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Il 29 novembre scorso è stato stilato un accordo di collaborazione tra l'Unione Europea e la Turchia, lo Stato che per la sua posizione strategica tra Europa e Medio Oriente si trova a fare da autostrada per i profughi in fuga. Come ha riferito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nel solo 2015 oltre 1,5 milioni sono stati i migranti entrati illegalmente in Europa, la maggior parte dei quali proprio attraverso la Turchia. L'accordo, sulla carta molto significativo, prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro da parte dell'UE, destinati ad aiutare la Turchia a gestire il traffico dei migranti e sostanzialmente a dare un po' di respiro agli stati europei. Naturalmente l'intesa è stata accolta con grida di giubilo da parte di Angela Merkel e anche dal primo ministro turco Ahmet Davutoglu, che ha parlato di giornata storica nel processo di adesione. Innanzitutto occorre precisare che questi fondi sarebbero stati assegnati alla Turchia solo dopo che fosse stata raggiunta una certa soglia di riduzione nel numero di arrivi. Insomma, questi 3 miliardi sarebbero un premio da meritare, cosa che la Turchia al momento non sembra essere in grado di fare. Già nei primi giorni di gennaio, il vicepresidente della Commissione europea Timmermans, recatosi personalmente ad Ankara, ha dichiarato insoddisfacente il lavoro della Turchia, visto il numero ancora molto elevato di arrivi giornalieri attraverso l'Egeo. Facciamo ancora un passo indietro e precisiamo. Perché i profughi non rischino la vita per arrivare in UE, occorre che in Turchia trovino dignitose motivazioni per restare. Questi soldi dovrebbero infatti essere spesi per assicurare ai profughi migliori condizioni di vita, garantendo loro l'accesso alla sanità pubblica, all'istruzione e al lavoro. Proprio in occasione dell'accordo di novembre, Juncker aveva tenuto a chiarire: l'accordo non ci farà dimenticare le divergenze sui diritti umani e libertà di stampa. Ci torneremo in futuro. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: E appunto proprio di Turchia torniamo a parlare, chiedendo qual è la posizione attuale dell'Unione Europea rispetto alla Turchia, tenendo però in considerazione la complessità dei rapporti, cioè Unione Europea, Turchia, ma anche Medio Oriente.
5: Ma diciamo che nell'operazione Turchia l'Unione Europea dà il meglio di sé in quanto ipocrisia, proprio abbiamo visto come
3: fa anche rima.
5: Sì, purtroppo fa anche rima. Sostanzialmente stiamo pagando un regime, sostanzialmente, perché quello di Erdogan è un regime, non dimentichiamoci i fatti accaduti negli anni passati, quindi si tratta di finanziare un regime come quello di Erdogan per tenere a bada il flusso migratorio proveniente dal Medio Oriente.
3: Anche perché a bada significa che prima o poi comunque ci arriverà in Europa.
5: No, innanzitutto non ci sono garanzie su come verranno utilizzati questi soldi, non sappiamo niente su come verranno utilizzati. Non c'è rispetto dei diritti umani nei campi in cui vengono ammassati questi migranti, che comunque arrivano nei confini turchi. Sappiamo che proprio in quell'area dove vengono ammassati questi profughi, sostanzialmente ci sono problemi già interni della Turchia con le minoranze curde, per esempio. Io ho incontrato di recente una delegazione proprio proveniente dal Parlamento turco che denunciava gravissime violazioni dei diritti umani compiute dal governo di Erdogan proprio in quell'area del paese. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di oscurantismo su quello che fa la Turchia con questi migranti. Si sa soltanto che vuole questi soldi per non dar problemi all'Unione Europea. Quindi è una cosa assolutamente inaccettabile, è un comportamento ipocrita. E noi ci sentiamo come quelli che pagavano il mendicante pur di farlo andare a mendicare lontano da casa sua.
3: Tra l'altro, una delle ambiguità della Turchia è che si dice che venda le armi all'ISIS. Siccome prima accennava alle armi, no? E anche la sua collega ieri in plenaria, Ferrara, ha detto no, bisogna smettere di vendere le armi. Com'è che si smette di vendere le armi? Perché è una cosa, un concetto un po' vago, finiamo,
5: sì,
3: la guerra.
5: È come quando affermiamo che dobbiamo rinunciare agli idrocarburi per la mobilità.
3: Smettiamo di inquinare.
5: Noi viviamo nel mondo dell'ipocrisia e ci leghiamo alle utopie. È un po' un concetto un po' filosofico. Però è vero che se non ci poniamo degli obiettivi, per quanto possano sembrare irraggiungibili, noi non cambieremo mai questo modo di andare avanti nel mondo. Allora, è profondamente sbagliato trattare le persone in base a come se fossero numeri e utilizzarli nei loro flussi a seconda della convenienza macroeconomica per gli stati, e attualmente le persone vengono utilizzate in questa maniera. È profondamente sbagliato alimentare i conflitti internazionali e quindi vendere, spesso con la compiacenza anche del nostro Stato, nonostante sia vietato per legge, vendere armi a quegli stati che non garantiscono il rispetto dei diritti umani, per esempio nei loro confini. Invece noi lo facciamo, non lo facciamo noi, ma non lo facciamo solo noi. Come evitarlo? Bisogna lavorare sulla politica.
3: Cioè, ma le ragioni, insomma, un passo concreto cosa potrebbe essere? Delle sanzioni agli stati che vendono?
5: Ma innanzitutto scoperchiare i vasi di Pandora e mettere alla luce tutti questi traffici, leciti o meno, di armi. Intanto scoperchiarli, renderli di dominio pubblico. Dopodiché, una volta che l'opinione pubblica ne è a conoscenza, nella maggior parte dei casi queste operazioni di vendita sono illegali, proprio perché ad esempio in Italia c'è una legge che vieta questo, come dicevo prima, e invece puntualmente accade, però non se ne sa nulla, i media non dicono nulla, sui giornali non leggiamo nulla. Se intanto escono fuori, l'opinione pubblica è capace di indirizzare anche le scelte politiche, grazie al cielo ancora, nonostante l'Italia sia al 78° posto al mondo come libertà di stampa, però l'opinione pubblica, se correttamente indirizzata, è capace ancora di pesare. Quindi questo è quello che possiamo fare.
3: Perché si è parlato anche di Finmeccanica.
5: Il famoso vaso di Pandora. Ce ne sono di situazioni da scoperchiare, dobbiamo metterle alla luce del sole.
3: Bene, noi ringraziamo Daniela Aiuto per essere stata qui con noi. Ci ascoltiamo un'intervista a Gennaro Migliore, sottosegretario del Ministero della Giustizia, di Thomas Ducato di Fuori Aula Network.
8: A queste persone noi dobbiamo delle risposte, innanzitutto cercando di intervenire in quei paesi per riportare la pace, ma soprattutto, quando sono qui, di non lasciarle sole, perché hanno attraversato pericoli incredibili, sono tanti morti, purtroppo soprattutto sul versante tra la Turchia e la Grecia sono morte oltre 3.000 persone nell'anno scorso, e noi non possiamo commuoverci di fronte ad una foto, dobbiamo pensare che ogni volta che c'è una vita umana in pericolo abbiamo un dovere di intervenire. È chiaro che questo comporta una responsabilità collettiva dell'Europa ed è per questo motivo che io considero in questo momento le parole di Juncker contro il nostro Paese molto inopportune. Lo dico senza voler offendere nessuno, ci sono state delle polemiche secondo me superflue nel corso di quest'anno. Noi siamo uno dei paesi di primo approdo, quelli che vengono dalla Libia e sono soprattutto eritrei, anche gli eritrei sono oltre il 20% delle persone che sono arrivate nel nostro continente. In realtà sono persone che scappano da una ferocissima dittatura. Noi dobbiamo dare delle risposte, però l'Europa deve sapere che non si può lasciare l'Italia e la Grecia da sole ad affrontare gli sbarchi, perché questo non sarebbe giusto né per le persone che arrivano, che vogliono ricongiungersi magari alle loro famiglie, né per i paesi che, come il nostro, stanno affrontando una prova molto impegnativa. L'identificazione in Italia è oltre il 90%. Il fatto che siamo sotto procedura di infrazione è una delle storture di questo momento storico del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Si sa benissimo il motivo per il quale i migranti non si volevano far identificare, non per diventare clandestini, ma per poter chiedere l'asilo nei paesi dove risiedevano le loro famiglie. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dovevamo imprigionare tutti, 30, 40, 50 mila persone che si sono fatte identificare al di là della frontiera? Penso che questo sarebbe stato un comportamento sbagliato. Oggi, con il programma di ricollocazione voluto fortemente dall'Italia, c'è un tasso di identificazione che è superiore a quello degli altri paesi e infatti per questo motivo noi riteniamo inaccettabile che ci sia anche solo l'idea di poter avere una procedura di infrazione nei nostri confronti.
10: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento europeo.
6: Siete sempre qui su eurofonica.eu, questi erano gli Sleepwalker Station con Berlin. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della questione dei migranti, adesso capiamo bene la situazione degli ultimi giorni con i numeri di Rossella Biaggi che ci riassume la situazione.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
17: I migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo nell'ultimo mese sono 244. A dirlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, che rivela come la maggioranza di questi, 218 persone, siano morti nel tentativo di attraversare il mare Egeo per dirigersi dalla Turchia verso le coste greche, mentre i restanti sulla rotta che porta dalla Libia all'Italia. Mentre il premier britannico David Cameron dichiara che il suo paese non è più disposto ad accogliere minori non accompagnati già entrati in Europa, un altro segnale di chiusura arriva dal governo olandese. Il leader del Partito Socialdemocratico olandese, Diederik Samson, ha proposto infatti di accogliere all'interno dell'Unione Europea fino a 250.000 migranti provenienti dalla Turchia. In cambio, però, il governo di Ankara si dovrà riprendere i migranti sbarcati illegalmente sulle isole della Grecia. Parte dei 3 miliardi che l'Unione Europea dovrebbe dare alla Turchia servirebbero per gestire questo baratto di migranti. Infatti, lo scorso 28 gennaio, il ministro dell'interno Anders Ygeman ha reso noto che il governo svedese procederà ad un rimpatrio di massa per i circa 80.000 richiedenti asilo, la cui domanda è stata bocciata per mancanza di requisiti. Il sovraffollamento delle strutture e la crescente impossibilità di far fronte a un flusso di arrivi così imponente sono solo due degli aspetti della questione migranti che il governo svedese ha dovuto affrontare. Una situazione che tende ad esasperarsi anche in Germania, dove è fallito un attentato con una bomba a mano, poi fortunatamente inesplosa contro un centro di accoglienza in cui sono ospitati 176 profughi, a Villingen-Schwenningen. I controlli alle frontiere per fermare i flussi dei migranti provenienti da est sono state poi reintrodotti in Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Francia e infine in Danimarca. Il Parlamento danese ha approvato lo scorso martedì 26 gennaio una legge molto contestata sui migranti per scoraggiare le richieste di asilo. La legge prevede, oltre ad un iter burocratico molto più complesso per i ricongiungimenti familiari, anche la possibilità di confiscare beni e gioielli ai migranti di valore superiore a 1.300 euro. Lo scopo dichiarato è contribuire a coprire le spese di mantenimento e burocratiche per la richiesta di asilo. Se manca un condiviso piano europeo, l'impressione è che l'emergenza profughi sarà aggirata dai paesi del nord, che chiedono la sospensione della libera circolazione interna, scaricando così il peso della gestione dell'accoglienza sui paesi dell'area mediterranea e balcanica. Per Eurofonica, Rossella Biagi, Perugia.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
12: Eurofonica.
15: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
3: Ed era Bia Beer, My Lullaby, un giorno capiremo chi è l'artista e chi è il titolo. E nel mentre stiamo aspettando il secondo ospite di oggi.
4: Esattamente, Alberto. Stiamo aspettando, beh dai, non lo annuncio subito, magari aspettiamo che arrivi.
3: Facciamo finta che sia tu.
4: Lasciamo fare le domande. Cambio sedia.
3: Mettiti là.
6: Molto interessante questo focus sui migranti, ma siamo subito pronti a cambiare tema.
4: Sì, parliamo di Brexit. Se ne è parlato molto in passato, la cosa è stata molto... è stato un lungo parto, definiamolo così. Sì. Forse si è arrivati a un punto perché ci sono stati... c'è stata intanto una visita del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk a Londra, quindi per incontrare il Primo Ministro David Cameron, in cui qualcosa è uscito.
6: Sì, ci sono state delle proposte, alcune concrete, altre meno. Una di queste è quella di eliminare 4 anni di lavoro per chiunque desideri lavorare in Inghilterra ma non sia cittadino britannico. Tradotto, se domani voleste partire per Londra, per 4 anni non avreste alcun tipo di benefits. Quello che sembra una vittoria per Cameron, per Nigel Farage, cioè il leader dello UKIP, il partito indipendentista britannico, che abbiamo intervistato per Eurofonica, ha detto che in realtà si tratta di carta straccia e quello che dovrebbe fare Cameron sarebbe arrendersi.
3: I dubbi grandi sono due. Il primo, se Cameron stia solo facendo un ricatto politico per capire bene cosa è in mano, perché è sconveniente sicuramente per la Gran Bretagna abbandonare l'Unione Europea. Il secondo è tutti questi eurodeputati della Gran Bretagna cosa andranno a fare una volta che la Gran Bretagna
4: soprattutto quello,
6: la disoccupazione.
3: Ragazzi, cioè, pensateci, sono un sacco di soldi al mese. Comunque io,
4: ma tutti continuano a posticipare le decisioni a marzo, a fine febbraio, quando ci sarà un nuovo Consiglio Europeo, un nuovo meeting, e poi a marzo si dovrebbe insomma capire, cercare di dipanare questa matassa. Certo è che le dichiarazioni di Cameron sono chiare: lui vuole fare campagna per restare nell'Unione Europea, diciamocelo, ha capito che uscire sarebbe per lo più insomma perderebbe molti soldi dal punto di vista economico, glielo dicono tutti, e a questo punto dobbiamo attendere. Nel frattempo noi ci sentiamo il focus di Benedetta Intelisano per capire, cercare di inquadrare tutta la situazione della Brexit, appunto.
14: Eurofonica!
12: Eurofonica.
15: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
17: Brexit è un modo carino di dire che la Gran Bretagna vuole il divorzio. Superata la fase in cui quella della separazione è solo una minaccia, si vive il momento successivo, di tensione, quello in cui l'uno ha già preparato i documenti e l'altro spera, confuso, che cambi qualcosa. Parliamo della possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. La separazione dunque non è ancora certa, ma David Cameron, il primo ministro britannico, ha promesso un referendum entro il 2016, in cui sarà il popolo a decidere se continuare a far parte dell'Unione oppure no. Ma come si è arrivati a Brexit e perché? Nel gennaio 2013 David Cameron ha promesso che se il Partito Conservatore avesse vinto le elezioni del 2015, il governo britannico avrebbe negoziato per un accordo più vantaggioso con l'Unione Europea, a pena di referendum per decidere se rimanere o meno nell'Unione. Nel 2015 Cameron vince le elezioni e rimane fedele alla sua promessa. Le condizioni proposte sono poche ed essenziali: accettare che la Gran Bretagna non adotterà mai l'euro, restituire una parte dei poteri ai parlamenti nazionali e riconoscere l'esclusione dell'assistenza sociale per i lavoratori immigrati dell'Unione Europea, almeno per i primi 4 anni. Tutte richieste che sottintendono una modifica dei trattati fondanti dell'Unione. Niente di più complicato, insomma. Inizia così una lunga trattativa, in cui, pur di raggiungere un compromesso, persino l'inflessibile cancelliera tedesca Angela Merkel si apre a delle concessioni. L'ultima discussione risale al 18 dicembre scorso, quando il Consiglio europeo conclude che si lavora in modo ravvicinato per trovare soluzioni soddisfacenti. Ancora dunque nessun risvolto. Ma quali sarebbero le conseguenze di questo divorzio? In tanti si pronunciano, puntando l'attenzione in particolare sui risvolti economici. Gli esperti della Credit Suisse, ad esempio, stimano per il Regno Unito un immediato e simultaneo shock economico e finanziario, una montagna di contratti da stravolgere e un crollo degli investimenti, oltre che lo stop dei flussi di capitali. I costi delle procedure per uscire dall'Unione sarebbero inoltre elevatissimi e il PIL britannico si ridurrebbe del 2%. Gli effetti per l'Unione Europea, invece, sembrano essere meno drastici. Verrebbero meno i contributi al Fondo Europeo, che dovrebbero dunque essere coperti da altri stati. Vi sarebbero ingenti perdite nel settore dell'elettronica, in quello siderurgico e in quello alimentare, e si rischierebbe inoltre la completa chiusura delle frontiere d'oltremanica ai migranti. Fa un po' riflettere e rendersi conto di quanto sia complessa e costosa la procedura di uscita dall'Unione Europea, e non sembra che gli Stati membri godano di tutta questa libertà di scelta. Per il momento, però, possiamo solo aspettare gli esiti del prossimo incontro del Consiglio Europeo, previsto per il 18 febbraio, e sperare che l'Italia stia buona per un po', dato che il potenziale e-Texit suona davvero male. Benedetta Intelisano per Eurofonica da Catania.
14: Eurofonica!
12: Eurofonica.
15: Eurofonica.
10: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
4: Sono le 18.37, torniamo in diretta su Eurofonica con il nostro secondo ospite. Io do il benvenuto a Pier Antonio Panzeri, eurodeputato del gruppo dei socialisti democratici, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb. Buonasera intanto.
16: Buonasera a tutti.
3: Ecco, onorevole, lei si occupa di diritti umani e del Maghreb. È d'accordo con chi crede che il male minore a questo punto, visti tutti i problemi africani e tutto ciò che ne è conseguito, fosse Gheddafi col senno di poi, e cioè che la guerra poi europea in Libia fosse un attimino avventata?
16: L'ho già sentita questa.
3: Appunto, le ho chiesto se è d'accordo con chi lo dice.
16: No, penso che capisco il ragionamento, ma non sono d'accordo, perché Gheddafi ovviamente era un despota e la questione dei diritti umani era quotidianamente all'ordine del giorno. Il problema principale è che la comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, ha fatto molti errori nel momento in cui ha ritenuto di appoggiare i cambiamenti in Libia. E ha fatto un intervento, soprattutto con Sarkozy, Camerun e poi anche l'Italia, non pensando e immaginando come bisognava governare la fase di transizione, e questo è un errore che non può più essere ripetuto. L'ho ribadito oggi qui al Parlamento Europeo nel momento in cui abbiamo discusso della risoluzione sulla Libia.
3: Anche ricorrente, perché abbiamo avuto gli esempi dell'Afghanistan e dell'Iraq.
16: Infatti questo è il tema fondamentale. Non che si debba escludere a priori un intervento di appoggio, per così dire, ma le cose che devono essere fatte, soprattutto con una certa saggezza e lungimiranza, e soprattutto sapere cosa succede il giorno dopo, perché se questo non siamo in grado di saperlo, rischiamo semplicemente di creare più problemi di quelli che vogliamo risolvere.
4: Ecco, proprio per la sua posizione, lo ripeto, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb, lei conosce quelle che sono le culture, gli usi e i costumi di questa zona d'Africa. Ecco, quali secondo lei potrebbero essere le azioni concrete per facilitare anche il nostro paese in Italia e soprattutto in Europa l'integrazione di queste culture diverse? È un'esigenza che abbiamo e anche incessante.
16: Noi abbiamo immaginato e pensato di riaggiornare la cosiddetta politica di vicinato, e questa politica di vicinato è basata soprattutto su tre principi che consideriamo molto importanti. Il primo è il cosiddetto principio more for more, cioè l'idea di dare risorse finanziarie e aiuti, sostegno di cooperazione a quei paesi che si indirizzano sulla strada della stabilizzazione democratica, perché è uno degli elementi fondamentali anche per riparare ai danni del passato. Il secondo elemento è quello di favorire processi virtuosi di integrazione regionale, e il Maghreb oggi si presta più di altre regioni a questo processo di integrazione regionale. E infine una politica basata sulla mobilità, che dividiamo in due parti: una mobilità per così dire regolare, e quindi uno scambio anche dal punto di vista dell'immigrazione, e una mobilità circolare, cioè intendiamo che molti ragazzi e molte ragazze possono venire nel contesto europeo a studiare ma anche a lavorare, ma con, lo metto tra virgolette, l'obbligo di ritornare nel proprio paese per sostenere i processi di sviluppo economico e sociale. Pensiamo di impostare il lavoro in questo modo perché crediamo sia l'unico per poter far dialogare le due sponde, ne abbiamo oggi un'assoluta necessità.
6: Il 20 gennaio lei ha dichiarato che l'Italia, il governo italiano meglio, fa delle rivendicazioni giuste in Europa, ma il suo consiglio è quello di non varcare la linea rossa. Che cosa intende per linea rossa?
16: Sono i toni, sono decisivi e importanti. Le rivendicazioni possono essere giuste, ma se sono sbagliate le modalità con le quali

0: un sistema di alleanze. Ovviamente noi siamo per favorire questo aspetto, noi facciamo parte, io faccio parte del Partito Democratico, però è bene che ci sia questa avvertenza, perché mi rendo conto che sempre più nel momento in cui c'è una rivendicazione sopra le righe, in realtà anziché trovare le porte aperte si trovano le porte chiuse. Questa è la mia opinione.
1: Ringraziamo l'onorevole Panzeri, ora sentiamoci un punto di vista diverso sempre sull'operato di Matteo Renzi, di Giovanna Pancheri di Sky TG24, che ci dice la sua opinione sul Presidente del Consiglio italiano.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Abbiamo con noi David Carretta, corrispondente europeo del Foglio, il messaggero è Radio Radicale, al quale curiosamente iniziamo a fare qualche domanda.
5: Sul tema della nostra puntata ed è il centro del dibattito europeo, il trattato di Schengen. È compromesso irrimediabilmente? È compromesso anche il sogno europeo che abbiamo?
6: Distinguerei tra il sogno europeo e il trattato di Schengen. Il trattato di Schengen possiamo abolirlo domani mattina, dichiarare che alziamo muri e frontiere, ma le frontiere rimarranno aperte ancora per molti anni, perché basta andare al confine tra la Francia e il Belgio per scoprire che la frontiera non esiste. Esistono boschi, esistono stradine, esistono giardini dove teoricamente passa la frontiera, ma tutto ciò è attraversabile. E per rimettere le frontiere in tutte quelle migliaia di chilometri di frontiere aperte ci vorrebbero anni, ci vorrebbero un sacco di soldi, poliziotti ovunque. Venendo da Bruxelles a Strasburgo, malgrado il fatto che la Francia abbia reintrodotto i controlli alle frontiere, io non ho trovato nessun poliziotto lungo la strada. Lo stesso si può dire per il confine tra la Germania e l'Austria, l'Austria e la Slovenia, l'Austria e l'Italia. Quindi di fatto Schengen continuerà a esistere, salvo probabilmente negli aeroporti, dove lì è molto più facile evidentemente controllare un passaporto. Il problema vero è il sogno europeo, l'ideale europeo, perché questa crisi dei rifugiati, che i leader non vogliono assumersi la responsabilità, perché significa andare davanti all'opinione pubblica a dire chiaramente, come ha finora fatto solo la cancelliera Merkel, non li possiamo fermare. Questa crisi dei rifugiati tocca la pancia degli elettori, tocca di conseguenza anche la capacità e la volontà dei leader politici di assumersi le loro responsabilità, e i leader politici non sono all'altezza, non hanno il coraggio di dire la verità, di dire che ci sono 2 milioni di persone, 2 milioni di rifugiati siriani in Turchia, e che qualunque cosa si faccia prenderanno la strada per l'Europa. Ci sono due modi di affrontare la questione: cercare piccole soluzioni per frenare questo flusso, oppure gestire il flusso. Gestire il flusso significa per l'appunto fare scelte politicamente controverse, significa andare a dire forse dovremmo andare a prendere 500.000 rifugiati direttamente in Turchia con un programma di risediamento per evitare che la gente muoia nel Mar Egeo, che la gente rimanga bloccata sulla rotta dei Balcani, per evitare il caos alle nostre frontiere. Però nessuno vuole dirlo, perché significherebbe perdere qualche voto, qualche centinaio di voti, significherebbe dimostrare quella leadership che oggi non c'è.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Che voce profonda che è venuta la Pancheri, si vede che stare a Bruxelles probabilmente fa qualcosa alle corde vocali.
1: Un po' più radicale,
4: no, era David Carretta di Radio Radicale e del Foglio, la Pancheri la sentiremo più avanti, va bene? Abbiamo il terzo ospite.
5: Il terzo ospite, esatto, puntata. Ci ha raggiunto in studio l'onorevole Silvia Costa, eurodeputata del gruppo Socialisti e Democratici, presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Buonasera, rispondo al suo saluto e le chiedo subito, si parla molto di mercato digitale, tanti mercati, ma se volessimo parlare di mercato culturale, soprattutto le limitazioni che Schengen apparentemente sta subendo, influirebbero su questo tipo di mercato?
7: Beh, intanto influirebbero sicuramente.

0: Sull'attuazione delle politiche che noi stiamo facendo in questo campo. Penso per esempio al grande programma europeo a cui partecipano sia paesi membri che anche altri partners. Penso ai due grandi principali programmi, Europa Creativa, di cui sono stata anche relatore, quindi tutto il settore cultura, creatività. Pensiamo a tutto il mondo della cultura, delle industrie culturali creative e dell'audiovisivo e del cinema. E penso da un'altra parte Erasmus.
1: Certo.
0: Allora, immaginate un programma che è tutto giocato sul creare reti, progetti in rete, programmi comuni, con molti incontri che si fanno durante il programma per procedere insieme e che tutte le volte questo abbia degli impedimenti di circolazione. Pensiamo anche ai tanti partner extraeuropei che arrivano con la possibilità di entrare perché sono partner di programmi fatti fra l'Europa e paesi del vicinato, per esempio. Anche lì si creerebbe veramente un problema enorme. Quindi, in un momento, sarebbe anche un messaggio molto schizofrenico. Da un lato ci sono ormai due generazioni, almeno Erasmus, di
1: Cioè,
0: cui voi
1: sì,
0: fate parte,
1: esattamente. Ce lo sentiamo ripetere molto spesso
0: guardandovi, e
1: ultimamente.
0: per i quali è nemmeno immaginabile un'Europa con le frontiere, e stiamo cercando di far crescere questa cittadinanza europea dal basso e non solo mercato, e dall'altra e fare anche dell'Europa il più grande, diciamo, e questo è il più grande esperimento fatto, no, di una cittadinanza studentesca europea, e dall'altro invece tirar su le barriere. Questo credo che sia il segno di contraddizione, e anche il fatto che noi abbiamo tutto il nostro lavoro, per esempio in commissione, anche quello da un lato di promuovere il senso di un patrimonio culturale senza frontiere, no, che appartiene a tutti, e quindi valorizzarlo, eccetera, e dall'altra di far crescere la comparabilità e la circolazione delle persone liberamente, per esempio come professionisti, come crediti formativi, come riconoscimento di diplomi, eccetera, perché deve essere quello sì, non un mercato, ma uno spazio unico delle professioni. Abbiamo appena fatto la carta professionale. Che succede? Che la carta professionale fatta per far circolare le professioni improvvisamente vedrà step, no?
1: Non mi pare il
0: Questi,
1: caso.
0: ecco, non mi pare il caso. Quindi io ho scritto, infatti, ho lanciato una campagna hashtag Schengen is Erasmus, e questo è interessante quanti ragazzi hanno aderito, non solo ragazzi, ma anche ex ragazzi e soprattutto ragazze, e anche il Youth Forum, European Youth Forum, che l'ha rilanciato. Loro hanno fatto anche questo not, Don't Touch My Schengen, che è molto carino.
2: Sì, ricordo una famosa pubblicità di un orologio. A proposito del
0: Sì.
2: suo lavoro in commissione, le ha proposto la creazione di corridoi universitari. Di che
0: Sì,
2: cosa
0: l'ho
2: si tratta?
0: chiamati corridoi educativi, ma in realtà sono solo due cose ne facciamo, due grandi cose ho proposto, e sono felice perché sono state recepite nella risoluzione che abbiamo fatto a novembre per rifugiati e diritto all'educazione in situazioni di emergenza. Quindi è un po' più di una mia proposta, ormai è diventato due proposte ufficiali del Parlamento. E oggi, tra l'altro, abbiamo una riunione del gruppo S&D nel quale lanciamo la campagna Educa, che è la prima. La prima, in due battute, Educa vuol dire in sostanza: oggi noi spendiamo come Europa circa 32 miliardi per l'assistenza umanitaria, e pensiamo adesso in questo momento con la crisi che c'è dei rifugiati, con più di quasi 8 milioni di persone che sono fuori dall'Europa nei campi rifugiati, no? Più poi quelli che arrivano, che sono una parte minima, ma sulla quale abbiamo tutte queste difficoltà a distribuirli, e la maggioranza di questi bambini spesso è fuori da ogni possibilità di avere un accesso all'educazione. Di questi 32 miliardi attualmente solo il 2% va ad azioni educative. Noi abbiamo lanciato la campagna Go for 4, cioè andiamo almeno al 4% nel 2018. Questo riguarda, cioè, l'accesso all'educazione
2: Il
0: dei bambini,
2: 4% intende
0: dei finanziamenti dell'emergenza, cioè molto più deve essere dentro l'emergenza, sapere che non è un secondo tempo l'education, è un durante. Anche, tra l'altro, riduce i minori scomparsi e li protegge molto di più se tu hai un servizio educativo e hai un'assistenza. Secondo, invece, la cosa che riguarda più gli universitari, ho pensato, si parla tanto di corridoi umanitari. Ma noi abbiamo avuto un appello dall'UNHCR. Per esempio, in Siria ci sono 5.000 ragazzi, studenti universitari, che non hanno più da 2 anni circa la possibilità di fare università. Allora io ho lanciato un appello alle università europee, dicendo, per accogliere ragazzi, studenti universitari, e creare perciò un corridoio per loro specifico, che deve essere chiaramente riconosciuto dalla Commissione europea. La risposta della Commissione europea però è stata abbastanza blanda, cioè la Mogherini mi ha risposto dicendo che questa cosa è molto importante, vedremo, sono avracci, c'è ancora non molte risposte. Invece l'Italia, solo questo voglio dire, e lo faremo vedere nei prossimi giorni, 4 università europee italiane hanno risposto. Io adesso anticipo in modo informale, ma appena la cosa sarà siglata lo presenteremo anche a Bruxelles, e sono Politecnico di Torino, Ca' Foscari, la IUAV di Venezia, l'architettura, e anche l'Istituto Europeo che è a Firenze, sono pronti a accettare dei ragazzi, ma investire su di loro in un modo. Le tre prime stanno facendo un progetto integrato che potrebbe essere per 50 ragazzi. Allora, se questo buon esempio viene dall'Italia, spero che la ministro Giannini supporti, perché dovranno dare anche un po' di borse di studio, un supporto. A questo punto, questa bella pratica, questo bel progetto lo presenteremo quando a marzo con la commissione, con l'Unimed, cioè l'Università del Mediterraneo, insieme anche al collega Panzeri, che presiede tutte le delegazioni bilaterali Europa terzi paesi, e vorremmo presentare questa come una best practice.
3: Io volevo capire invece cosa pensa dell'obbligo di Cameron di insegnare l'inglese ai migranti, se la vede come una discriminazione o un passo in avanti per l'integrazione.
0: Voi sapete che la linea strategica dell'Europa è per il plurilinguismo, plurimultilinguismo, ovvero significa che non ci nascondete un dito, è chiaro che l'inglese sta diventando la lingua pivot, quasi una seconda lingua, però noi ci battiamo perché c'è sempre una possibilità di avere una terza lingua. Infatti la linea della Commissione Europea, dell'Unione Europea, è che a scuola bisogna sapere alla fine del percorso, oltre alla propria lingua, due lingue straniere. Allora, se questo va nella riduzione della opportunità di studiare anche altre lingue, non mi trovo molto d'accordo. Se questo è un passaggio necessario perché arriva un referendum complicato e intanto almeno gli insegnano l'inglese, posso accettarlo, ma non può essere la proposta definitiva.
3: Ringraziamo l'onorevole Costa e grazie, adesso ci ascoltiamo invece l'intervista a Giovanna Pancheri, che prima invece non abbiamo sentito.
0: E complimenti.
3: Grazie.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
1: Potrebbe essere che l'obiettivo di Renzi a livello europeo potrebbe essere quello di cercare di scalzare Angela Merkel, che sappiamo essere in oggettiva difficoltà, per cercare di prendere il posto di capofila a livello europeo.
6: Io credo che Matteo Renzi abbia due obiettivi. Uno, che è quello che fanno tutti i capi di Stato e di Governo, e cioè vuole pensare al proprio paese e a quelle che sono le priorità per il proprio paese, e sa bene che da qui ai prossimi mesi l'Italia deve affrontare obbligatoriamente un discorso di cambiamento delle regole per quelle che concernono i conti pubblici con l'Europa, se non vuole rischiare di trovarsi in seria difficoltà poi nel 2017 per portare avanti il suo piano, ad esempio, di riduzione delle tasse. Quindi la sua battaglia con l'Europa, secondo me, è una battaglia che si gioca per riuscire ad ottenere dei risultati a livello nazionale che gli stanno a cuore. Per quanto riguarda il confronto con la Merkel, Matteo Renzi è anche consapevole di un'altra cosa, che in questo momento comunque il Partito Democratico è il più importante all'interno della famiglia dei socialisti europei. Lui è il leader che può rappresentare la sinistra europea in questo momento, perché Hollande è debolissimo in patria, ha un calo di consensi molto forte. Guardiamo cosa sta succedendo alla sinistra spagnola. Insomma, tra i grandi paesi l'Italia è l'unico che può portare avanti la voce della sinistra in modo forte, e quindi vuole essere considerato un giusto contraltare ad un'Europa di centrodestra che invece è guidata da Angela Merkel. Non credo che sia la sua volontà di scalzare la Merkel, anche perché la Merkel non si scalza facilmente, e Matteo Renzi mi sembra una persona sprovveduta da questo punto di vista, però penso che voglia in qualche modo essere considerato una persona con cui dialogare per quelle che sono le istanze della sinistra in Europa.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
1: Vai tu, Antonio.
3: E siamo tornati, ci siamo persi in chiacchiere. Cosa stavi facendo, Andrea? Ti sei addirittura tolto gli occhiali per parlare, io non ho capito.
2: Sì, perché il mio sguardo cambia ogni volta che vengo a Eurofonica.
3: È il cervello che non è multitasking degli uomini. Allora, dicevamo
1: okay. Questa penso sia una citazione, non una frase sua.
3: No,
2: di un'intervista che abbiamo fatto all'Aracomi, se vi ricordate.
3: Sì, detto, ma gliel'avevo detto io.
2: Sì. Invitiamo gli ascoltatori a risentire anche quella puntata.
3: Esatto, allora abbiamo ascoltato l'intervista a Giovanna Pancheri, finalmente andata in onda. E,
2: tra l'altro molto bella, quindi ho fatto bene ad annunciarla prima, così almeno.
3: Eri contento?
2: Sì.
3: Ok, è arrivato il momento dei saluti, perché tra poco lanciamo la pillola.
2: Sì.
3: E poi insomma finisce anche questa puntata.
2: Con molta tristezza.
1: Sì, è il momento dei saluti. Insomma, beh,
3: abbassiamo un po' le voci.
1: Abbassiamo un po' le voci. No, che poi spengono, chiudono la pagina browser.
2: Sì.
1: Ma ovviamente ringraziamo tutti quelli che hanno fatto parte del progetto, la nostra redazione, le redazioni, la redazione francese che ci ha ospitato, chi sta dietro le quinte, Rossella Biagi e Alice Plata. E ricordiamo
2: anche te, Alberto.
1: Grazie a voi. Diamo i contatti, quelli non moriranno mai.
2: Non moriranno, soprattutto se voi ci aiuterete a seguirci. Vi ricordiamo che potete trovarci su tutti i canali social di Raduni, l'associazione delle radio universitarie, e di Eurofonica, e soprattutto sul sito dove speriamo ci state ascoltando, www.eurofonica.eu.
3: Io volevo far dire un ciao da Nicolà. Nicolà,
4: baci.
3: Lui è stato il coordinatore di tutto il progetto, quindi mi offrirai una birra questa sera perché ti ho fatto parlare. Adesso lanciamo la pillola di Caterina. Ricordiamo, la prossima puntata sarà mercoledì prossimo, si parlerà di Unione Europea e diritti. Adesso Caterina Mosè, Consiglio Europeo, alla prossima.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
5: Pensate che rappresenta il livello più elevato di cooperazione politica tra i 28 stati dell'Unione. Sto parlando del Consiglio Europeo, e cioè l'organo che riunisce i leader di tutti i Paesi membri periodicamente per esaminare e cercare di risolvere le problematiche del processo di integrazione. Nasce nel 1974 come sede informale di discussione tra capi di Stato e di Governo, ma ha acquisito un ruolo formale solo in seguito, con il Trattato di Maastricht del 1992. E dal 2009, grazie al Trattato di Lisbona, è divenuto una delle 7 istituzioni dell'UE. Ma chi ne fa parte? Oltre ai capi di Stato o di Governo dei 28 Stati membri, partecipa il Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini. È convocato e presieduto dal suo Presidente, il polacco Donald Tusk, che con questa veste rappresenta l'UE nei confronti del mondo esterno. Ora però è importante capire di cosa si occupa. Il Consiglio Europeo definisce gli orientamenti generali e le priorità politiche dell'UE, cioè è il luogo in cui si definiscono le strategie. Gestisce le questioni che non possono essere risolte tra i singoli governi perché troppo delicate o complesse, e definisce la politica comune estera di sicurezza. Ad esempio, nel maggio scorso, l'Unione, sulla base di quanto si era deciso al Consiglio Europeo straordinario del 24 aprile, ha proposto una missione militare per colpire le imbarcazioni usate dai trafficanti per trasportare i migranti. E sempre parlando di immigrazione, forse ricorderete che all'inizio di settembre il presidente Donald Tusk ha chiesto ai Paesi membri dell'Unione di accettare almeno 100.000 rifugiati per diminuire la pressione che grava sulle nazioni al confine del blocco. Il Consiglio si occupa anche di altro. Ha il compito di nominare ed eleggere i candidati a determinati ruoli di alto profilo, tra cui i membri della Banca Centrale Europea e della Commissione. Al termine di ciascun incontro, il Consiglio Europeo formula le sue conclusioni, un riassunto di ciò che è emerso nel corso del dibattito e le decisioni prese, invitando in alcuni casi la Commissione Europea a formulare proposte in merito. Questo perché il Consiglio Europeo ha molti poteri, ma non quello di adottare atti legislativi. Questa istituzione è spesso confusa con il Consiglio dell'Unione Europea, che detiene il potere legislativo dell'Unione al pari del Parlamento Europeo, e con il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale indipendente dall'UE. Ma siamo sicuri che dopo questa appeal non ci sarà più alcun dubbio. Da Verona, Caterina Mosar di Fuori Aula Network per Eurofonica.
7: Eurofonica.
3: Euro. Fonica.
8: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: È l'una
11: e 48 minuti.
12: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
13: Adesso arrivo, non rompere.
12: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
13: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
12: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
13: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
16: Di cosa vi occupate?
15: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli, Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
16: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
15: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
14: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce.

0: Una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli.
8: Sound System, Moia Radio 6023.
9: Aro! Luciare!
10: Sessanta due tre.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.